Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: tequila guaraná.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città. You know that I be sexy.

0: forget the guys in the suits. You
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

vivere dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà. Ma ne-

l'ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Mwah.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante.

0: Giura.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon & Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dal Radio G Notizie. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Eccolo qui, il centro, ciclista morto, 6 a processo, Teramo, si tratta di medici finiti sotto accusa per i certificati rilasciati al 43enne stroncato da malore. L'uomo deceduto per un'ischemia miocardica durante un giro in bicicletta con alcuni amici. E poi due fotonotizie al centro pagina, si gioca col dialetto, Taccise, e ovviamente si riferisce all'impennata dei prezzi di gasolio e benzina e allo sforamento del tetto proposto dalle grandi aziende petrolifere, un piano di promesse, il conto lo paga l'Italia, c'è l'idea di Patuanelli, sì al prezzo di statue, vecchie cose comuniste. Addio a Kilgren, il rivoluzionario del turismo, è stato l'inventore dell'albergo diffuso e la sua passione ha portato veramente, soprattutto a Santo Stefano di Sessanio, dove ha creato appunto questo albergo diffuso, la sua passione ha fatto conoscere l'Abruzzo, i borghi abruzzesi, la campagna abruzzese nel mondo. Silvia, all'istituto Zoli, schiaffo a scuola, ricoverato, studente operato allo zigomo, sospeso l'aggressore, 16enne, uno schiaffo, botta forte. Coppa Italia, il Teramo vince anche a Pomezia e avanza, l'audizione capitale del Libro, ecco il dossier di D'Alberto. Andiamo sul soppalco, colpo da 10.000 euro al maxi dell'Aquila, rubata opera di Mauri, non c'è pace per i musei, poi le lacrime della madre del baby accoltellatore è pentito, scusate, cioè, l'intervista succede a Francavilla. L'economia ad Abruzzo tra record e punti deboli, l'approfondimento su Rete 8, che sempre come sapete collabora con il centro. Carburanti, pieno di promesse, il conto lo pagano gli italiani, le misure tampone producono speculazione, costa i prezzi, servono politiche lungimiranti, abbiamo detto che non servono i price cap. La stangata dei carburanti in Abruzzo, il gasolio è in media, ieri era 2,261 euro al litro, quindi lontano dai 2,19, e la benzina 2,43, anche qui siamo sopra all'1,99. GPL e metano seguono. L'anno scorso eravamo a 1,694 il gasolio, 1,622 la benzina, quindi capite che c'è una bella differenza, parliamo quasi di un 20%. Aggravio di 1.200 euro a famiglia, la stima della Confcommercio, si perde fiducia e si rinviano gli acquisti, è un danno. C'è l'idea di Patuanelli, ex ministro 5 Stelle, oggi senatore di 5 Stelle, se torniamo al governo lo faremo noi, e sulle elezioni dice corsa da soli, un'idea che non esiste. Qual è l'idea di Patuanelli? Il prezzo di Stato funziona, perché poi lo Stato comunque siamo noi, quindi. L'inchiesta in TV, economia a due facce, l'Abruzzo ora corre, ma famiglie senza soldi, PIL record a più 1,9%, quattro volte più dell'Italia, la gioia di Giorgia Meloni, cresce l'occupazione ma aumentano i precari e gli stipendi sono bassi, che significa con questi indici? Normalmente significa che la ricchezza si sta accentrando nella mano di pochi e che la base della popolazione viene sfruttata per ridurre quella ricchezza, perché sfruttata perché non ne ha un riscontro in portafoglio. Mauro, l'affare dell'aerospazio può ridare la spinta all'automotive, e poi c'è Cianciotto, il capo di gabinetto della presidenza regionale, siamo capaci e proattivi, il nostro merito è attrarre investimenti. Addio a Daniele Kilgren, era il pioniere dei borghi, morto a 60 anni il Salvatore di Santo Stefano di Sessanio, inventò l'albergo diffuso, domani a Roma la Camera Ardente, lunedì funerali a Milano, Marsiglio ci ha fatto conoscere al mondo. Appunto, tante sono le manifestazioni di stima da parte di tutto l'arco istituzionale, salvò un paese ma senza toccarlo. Maggioranza spaccata, l'affare rifiuti, Verrecchia sfida Biondi, non paghiamo i debiti altrui, il capogruppo di Fratelli d'Italia replica, il sindaco dell'Aquila, No, all'accorpamento delle aziende, ci sono gestioni con criticità, non possiamo chiedere ai cittadini di farsi carico delle inefficienze create da altri, valorizziamo i modelli efficaci. E intanto l'ex sindaco dell'Aquila Cialente, il sindaco non dice la verità, l'ex primo cittadino contesta la ricostruzione sulle assunzioni ASM e rivendica il risanamento. D'Alessandro di Italia Viva dice: balneari presi in giro con la legge regionale, l'arrivo del bando tipo nazionale ha smascherato il bluff della giunta, questo lo sapevamo, lo abbiamo già detto. Il PD stanno affondando e Alleanza Verdi Sinistra dice è l'ennesima fuga, anche qui salta un'altra commissione per l'assenza di Fratelli d'Italia, oggi c'è il Consiglio, interessi contrapposti nel centrodestra, la nuova Pescara è a rischio. Siamo a Francavilla, la mamma dell'accoltellatore, lui è pentito. Chiedo scusa, la donna in lacrime mi ha detto che era uscito di casa armato perché aveva paura degli altri. Intanto il ragazzino è stato accusato di lesioni aggravate, il PM convalida il sequestro del coltello, l'avvocato ora non va emarginato e lasciato al suo destino. Intanto c'è uno scontro politico e scoppia la lite in comune, la sindaca no al coprifuoco, Fratelli d'Italia e Lega, dopo le 22 va vietata la circolazione degli under 16 non accompagnati. Russo respinge la proposta, non ci sono ragioni per limitare le libertà personali. Per fare dei controlli, poi dopo. Il pescarese è arrestato al Cairo, Passeri incontra il suo avvocato, adesso ho piena fiducia in lei, il 32enne detenuto in Egitto dall'agosto del 2033 ha avuto il primo colloquio con il legale, solo ieri. Antinucci dice Giacomo sta bene anche se è molto provato, ora acceleriamo le pratiche per il rimpatrio. L'altra vicenda dei bimbi allontanati in Abruzzo, il caso a Lanciano, i fratellini restano in comunità. È una condanna per la famiglia, dicono, arriva la decisione del collegio del tribunale per i minori dell'Aquila, confermato il provvedimento, gli avvocati dicono impugneremo subito questo decreto, i servizi sociali non possono sostituire i genitori. Parliamo un po' di politica nazionale, legge elettorale, la resa dei conti, oggi il voto a scrutinio segreto, Meloni ostenta sicurezza alla vigilia dell'ultimo passaggio della riforma, lei dice sono sempre tranquilla, l'opposizione chiede a Fontana di vigilare sul rispetto delle norme, ci sarà il procedimento elettronico. Tagli alla sanità, l'allarme di Gimbe, in un triennio mancano l'appello 18,8 miliardi, 5,8 milioni di italiani non si curano. Campolargo, pranzo a tre, ma Schlein non è al tavolo, vertice improvvisato tra Bonelli, Fratoianni e i leader dei 5 Stelle Conte, l'assenza della segretaria deve far rumore soprattutto tra i parlamentari del PD. E intanto il Quirinale concede tre graziati, c'è il gioielliere Gianni, uccise due ladri e ferì il terzo, quindi non quello famoso. Il 7 ottobre sia un monito, le parole di Mattarella nel ricordo del massacro, ma non bisogna dimenticare Gaza. Intanto la popolazione è divisa su Hamas, il gruppo islamista ricorda una giornata gloriosa, chi critica rischia l'arresto. Tanto in Spagna ancora rivolte, addio a nonna Mari Carmen, a 87 anni, simbolo della protesta, era stata sfrattata a 87 anni appunto, aveva dato il là alle proteste per la casa. Il 26 settembre scorso l'anziana donna era stata appunto sfrattata dall'abitazione in cui aveva vissuto una vita. Allarme peste, tensione Stati Uniti-Russia, il presidente Trump dice chiamerò Putin, il Cremlino smentisce un altro decesso. Strage russa, 19 morti a Priluki, Zelensky, il mondo non resta in silenzio, regalo di compleanno dell'esercito a Putin. Scusate. A Roma succede che c'è una caccia alla banda delle minicar, l'attore Jacopini pestato in strada è grave, il 42enne in monopattino colpito con un calcio in prognosi riservata, altri due casi nel quartiere romano di Monteverde. Intanto continua la querela su Garlasco, nuovi atti e altri dubbi in un documento non consegnato, il DNA maschile sulla bici. Il giro del mondo di Giulia e Jack, fuggiti dalle grandi città per realizzare il nostro sogno a Loreto, uniamo arte e vino. Un po' di colore, andiamo a Teramo. Inchiesta, 2 anni da tragedia, ciclista morto, 6 medici a processo. Il 43enne stroncato da un'ischemia miocardica durante un giro in bici, i professionisti sotto accusa per i certificati rilasciati. Cybermafia, il capo della Polpost in Ateneo, il direttore Gabrielli parlerà delle nuove forme di criminalità online, di dark web e sicurezza in rete. Corte d'assise, il processo alla coppia DJ ammazzato e gettato nel lago, i due al bar dopo l'omicidio. In aula la ricostruzione dei carabinieri tra i messaggi cancellati dalle chat e le immagini delle telecamere. Gli avvocati degli imputati, forti perplessità sugli accertamenti fatti. Non ci sono le impronte digitali. Contrada Casalena e disagi per lo spostamento del CUP, la mamma di una bambina con disabilità segnale, problemi legati al trasferimento dello sportello. Sempre Teramo, personale ridotto in biblioteca, salta la ridistribuzione delle ore. Alla Delfico sono 6 gli addetti impiegati dalla cooperativa che gestisce il polo museale teramano. 2 di loro, dopo un'estate a chiamata, ora lavorano grazie a un collega che si è ridotto l'orario. Case di riposo, anche qui l'avvertenza, l'ASP incontra i lavoratori, oggi ci sarà il confronto sugli stipendi e la gestione delle strutture richiesto dal commissario Canzio. Ecco, gli stipendi li dovete pagare però, potete fare. Il Dipoppa ospita a pranzo l'ambasciatore, il diplomatico dell'Ecuador e il progetto internazionale. Violenza a scuola, il caso allo Zoli di Silvi, picchiato da un compagno ricoverato, lo studente 16enne colpito da uno schiaffo ha riportato una frattura allo zigomo, l'aggressore sospeso per 15 giorni. Malore dopo il diverbio a scuola, solidarietà al prof, il sindaco dice Pagatti chiama la docente, il docente in ospedale, vicinanza del consigliere Blasioli. Castellalto, lavori stradali per 250.000 euro, al via l'intervento per il rifacimento di asfalti a tratti sconnessi. Corropoli, il cane da tartufo scova la droga, sequestrati 270 grammi di cocaina, il lagotto fulmine era in cerca di funghi con il padrone quando hanno usato e dissotterrato degli ovuli, all'interno c'era lo stupefacente che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato 25.000 euro. Abbandono dei rifiuti, individuati gli incivili, Martinsicuro, via dei laghi e dei colli, l'attività di controllo ha funzionato, sono in arrivo le sanzioni. Giulianova, la battaglia legale si va in appello, palazzina allagata proprio qui davanti la radio, comune condannato, il tribunale civile accoglie il ricorso del condominio per 165.000 euro di danni, ma l'assicurazione dell'ente non paga. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra il 2014 e il 2017, sotto accusa l'origine di infiltrazione d'acqua, episodi avvenuti in un edificio di via 24 maggio con il condominio che ha portato l'ente in tribunale, l'acqua è la stessa del canale proprio. Probabilmente che esce in via Sabotino e che tuttora non è ancora risolta. Le transende non risolvono i problemi. Piano urbanistico non c'è ancora, l'amministrazione risponde al cittadino governante quando l'istruttore

possa tenere reto, è del comando di Teramo, che hanno domato il rogo e impedito che raggiungesse le zone abitate. Il personale intervenuto ha operato con le squadre di terra nelle attività di spegnimento, circoscrivendo progressivamente l'incendio e successivamente procedendo alla bonifica dell'area interessata. L'azione operativa è stata supportata da un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, che ha effettuato numerosi sganci d'acqua. L'attività di spegnimento e bonifica ha visto l'impegno anche dei volontari AIB delle associazioni Gran Sasso d'Italia, sezione di Mociano Sant'Angelo, Ana di Atri, Nova di Città Sant'Angelo, del gruppo di protezione civile di Giulianova. Il sindaco Ivan Costantini e alcuni assessori hanno seguito da vicino le operazioni. Ringraziamo i Vigili del Fuoco che, anche grazie all'ausilio di un elicottero, hanno operato rapidamente con grande professionalità. Siamo grati inoltre ai volontari di protezione civile per la preziosa collaborazione, ha detto il sindaco. Non sono mancate le polemiche legate in particolare al fatto che parte della collina sia trascurata sotto il punto di vista della manutenzione. Le segnalazioni a Comune, ASL e Vigili del Fuoco sarebbero state diverse tramite PEC da parte di alcuni cittadini. E ripeto, sulla nostra pagina trovate diversi contributi video. Dobbiamo ringraziare soprattutto Marco Neri che ce li ha inviati. Conoscete tutti la zona e quindi fatevi la vostra idea. Allora, andiamo avanti, siamo a Roseto, dove si voterà in primavera. Prove d'intesa tra Nunes e Recchiuti, il più candidato d'Italia, vicino all'accordo tra ex assessore e primo cittadino, passi avanti anche per l'ingresso in coalizione di Forza Italia e UDC. La Lega resta alla finestra. Inizialmente si parlava di un polo fra Lega, Forza Italia e UDC con un loro candidato sindaco, ma già ieri c'era stato questo annuncio. Poi l'evoluzione in serata potrebbe optare alla fine per un'alleanza con Azione Spazio Civico. Premio di saggistica, lo storico, si torni all'entusiasmo passato, sabato c'è l'edizione La polemica di Giunco. Palme non potate e rami da smaltire, nel parcheggio del Residence Fericione mancano da mesi gli interventi sulle piante presenti sul lungomare. E anche il centro-sinistra, torniamo alle elezioni, vuole compattarsi, proseguono gli incontri, vedremo. Silvi, piano di rilancio, area marina, via gli interventi di riqualificazione da 6 milioni. Tra iniziative c'è il progetto dedicato al ripristino e alla manutenzione della pineta e delle dune. Aretusi dice ha stanziato i fondi per il contrasto alla cocciniglia e riparte il restauro della torre di Cerrano. Ancora Silvi, maggioranza in crisi, i partiti si incontrano stasera faccia a faccia, decisivo per l'amministrazione, rabuffo della Lega, si pensi al bene di Silvi, ricordiamo, dopo la vicenda della presa al collo della vice sindaca. Teatro dialettale torna dal 31 ottobre, Pineto in scena, poi Calanchi, chiesta più sicurezza, Atri, per il WWF serve un sistema di videosorveglianza e lavori dopo il rogo. Pescara, decreto regio, codice di navigazione e concessione delle spiagge libere, chiusa l'inchiesta, 16 indagati. Sono 9 titolari delle società affidatarie degli spazi balneari e 7 dirigenti, tecnici e funzionari comunali. Per la procura, il comune avrebbe rilasciato la concessione senza la delega necessaria della regione. Ecco tutto l'elenco di chi è stato indagato. Mancini intanto nega le accuse, ma va ai domiciliari, botte alla fidanzata, ha disposto anche il braccialetto elettronico, il padre ha ucciso la moglie Cleria. Politica, la politica arriva sulle vetrine, Toppetti e gli adesivi Negozio Italiano, Toppetti è la consigliera comunale di Futuro Nazionale, presenta stamani in comune iniziativa di Vannacci, i rappresentanti di categoria, si valuta la qualità, non la provenienza, ci sono i vari prese di posizione. Investita alla Termina, alla Via Libera, al funerale l'avvocato dell'autista indossava gli auricolari, dice acquisita la copia dei dati informatici nel cellulare. Montesilvano, ecco 604.000 euro per le famiglie e i beneficiari sono in aumento, più gente povera c'è. La carica dei 1.700, al via la mostra canina. E poi andiamo all'Aquila, giallo al museo, colpo clamoroso, furto al Maxi, rubata un'opera di Mauri, sottratta una delle 5 mascherine di Arian Mask, il prezzo vale circa 10.000 euro, scattano indagini dei carabinieri. Al vaglio i filmati e le telecamere, gli inquirenti sperano di ottenere dai video elementi decisivi per ricostruire l'episodio nei dettagli. Ancora a

Zano, ucciso dal trattore, condanna a 12 anni. Il giudice Hamza Maharani investì volontariamente il bracciante Hamide Sali, respinta la tesi dell'incidente stradale. Tanto ad Avezzano ancora vincono 500.000 con il Gratta e Vinci. Chieti, la riunione del coordinamento, emergenza per i quattro tribunali, abbiamo bisogno di certezze. Ogni anno sono salvi, poi ogni anno tornano i problemi. Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona a rischio chiusura a fine anno. Tanto Fina attende risposte dal ministro, il senatore PD ripresenta l'emendamento per salvaguardare i presidi. Processo Prospero, ricorderete il ragazzo che si uccise a Perugia. Domani l'udienza in corte d'assise. A San Salvo picchia l'ex e la sua compagna, arrestata in carcere una quarantenne di Pollutri, accusata di maltrattamenti. Il 29 settembre ha anche aggredito l'altra donna. Chieti, indagine dell'università, aiuto psicologico per gli studenti, boom di richieste alla D'Annunzio. E credo è il momento di arrivare allo sport, vediamo. Ecco qua. La Roma riparte dal Como, Chivu ridisegna l'attacco dopo la pausa per la nazionale, ricomincia la Serie A. Poi abbiamo l'ultimo tango di Messi, fiero della mia Argentina, si è ritirato dalla nazionale, cosa che Ronaldo invece pare non voglia fare assolutamente. Delfino studio alle mosse, siamo in Serie C, Merola, Fiorillo e Altare, il Pescara ora può ripartire. La Serie D, Coppa Italia, l'Aquila passa ai calci di rigore, decisivo il portiere Luppichini, il turnover premia Andreucci, eliminato il Termoli, ai sedicesimi c'è il Real Aversa. L'Aquila Termoli dopo i rigori 5-2. L'allenatore dice Andreucci, contenti per la vittoria, ci aiuta a crescere. E anche il Teramo, Poker Teramo, ora c'è il Sassari, un'altra partita tennistica, 4-3 a Pomezia, 3-4, in realtà i biancorossi travolgono, in Pomezia in trasferta, travolgono, manco tanto però, Touré scatenato, il gol anche Gnambè e De Negri. Pomante al settimo cielo, i ragazzi sono stati formidabili. Sant'Egidiese dopo la sconfitta col Giulianova dice Fanini dobbiamo ripartire, poi invece proprio Giulianova parla l'attaccante Plana appena tesserato, Giulianova super, sono pronto per giocare. In eccellenza è Delmo Giano il derby di Coppa Italia, Ponte Pomano KO al Mario Rodi, la Delfino Curi vince di misura con un rigore, bene la Torrese che regola il Francavilla. Abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero, edizione Abruzzo. L'Abruzzo piange Kilgren, l'uomo che reinventò i borghi, appunto Santo Stefano di Sessanio. Poi ciclista morta, processo sei medici, litiga per il cane con la escort, lei lo morde e scatta la denuncia. Sulmona, il cliente 44enne, ha chiamato la polizia. Trasacco, per il bracciante ucciso condannato il collega a 12 anni. Per i lavori della Sasi stop all'acqua in 21 comuni, oggi si torna alla normalità. Pescara, mercato ittico, scoppia la guerra delle casse, poi l'Aquila, maxi rissa, processate 22 ultra. Andiamo sul soppalco, ottobre, il mese della castagna, si parte a canistro superiore, l'Aquila vola e passa il turno, battuto i rigori il Termoli, Pescara dopo io rientro, Merole è pronto, Altare scappita, Boucher sorride. Gli approfondimenti e longevità, la sfida ora è aggiungere qualità agli anni di vita in più, via alla prima edizione dell'Abruzzo Longevity Forum. Marsilio ha ricordato che la speranza di vita nella nostra regione è di 83,4 anni, in linea con la media. Caro prezzi, Confcommercio, fino a 1.200 euro di più a famiglia, abbiamo letto. Poi a Pescara, rifiuti abbandonati, topi e verde nel degrado, scatta l'esposto in centro, la rabbia dei residenti in via Chieti, via Campobasso e via Forca di Penne. Il vice sindaco Santilli, con il cantiere rimosso, ora possiamo intervenire. Risse e spaccio, più controlli notturni della polizia locale nelle zone di Movida, quasi un buon bilancio dell'azione estiva, un luogo per ricordare Federico, depositato in comune oltre 1.300 firme.
Mercato ittico, continua la guerra tra pescatori e comune, ora scoppia la guerra delle casse. Per il comune, una nuova sede dimensionata ha un volume da 1000 a 2000 cassette di pesce. Gli operatori contestano questa ricostruzione e parlano di aste con numeri non molto più alti. Montesilvano, nel weekend oltre 1700 cani in esposizione. E poi in comune assegnate le deleghe agli assessori Pignoli e Faricelli. L'Aquila, maxi rissa in campo, la procura, i 22 ultra vanno processati. I tifosi coinvolti nella zuffa dopo l'Aquila Samba del gennaio 25 chiedono lo sconto di pena. Andiamo avanti, e c'è appunto l'approfondimento sulla vita di Daniele Kinglen, la celebrazione dell'uomo appunto che ha salvato Santo Stefano di Sessanio. Trasacco, bracciante investito e ucciso col trattore, il collega condannato a 12 anni di carcere. A Sulmona, lite furibonda con la escort, lei lo morde, lui la denuncia. La discussione è nata a causa delle condizioni del cane della donna. Il cliente, 44enne, ferito al braccio, chiama la polizia locale e va in ospedale. L'episodio è avvenuto in un B&B in centro dopo la trattativa per l'incontro passionale. Indagano i vigili. E un altro avvistamento di lupi a Valsorano, finché nel Vasto va bene, poi tumore al seno, parte la campagna prevenzione sui treni e nelle stazioni. A Chieti, Terre Teatine Experience, parte la fase operativa, una strategia che unisce 26 comuni per il turismo e lo sviluppo. Santa Maddalena diventerà il polo per l'accoglienza e la promozione. Quattro palazzi verso lo sgombero per rischio idrogeologico, 80 persone in attesa di risposte. A Lanciano, i 21 comuni senza acqua, scuole chiuse e tanti disagi, rubinetti a secco per tutta la giornata anche nelle città di Lanciano e Ortona, sistemate le autobotti, in campo i volontari, la SASI, lavori senza intoppi, riapriamo. Teramo, ciclista morto per malore a processo, i sei medici che firmarono i certificati. La coppia a passeggio mano nella mano dopo aver ucciso il DJ Martino Caldarelli, le immagini riprese dalle telecamere mostrate ieri in aula, si vedono Cardelli e Di Pangrazio insieme dopo il delitto. Export e cross print verso i nuovi mercati italiani, l'Abruzzo sia tra i protagonisti. Abbiamo il cerchietto in alto, tubo rotto provoca una frana provinciale chiusa. Lo sport, Boucher ritrova i suoi top player, Merola, il fantasista campano torna dopo 6 gare saltate per infortunio e Altare, il difensore ex Venezia, pronto a rinforzare la difesa già da lunedì. Vediamo la Coppa Italia, me ne abbiamo già dato conto, l'Aquila passa, Teramo anche, Lanciano, oltre al KO di domenica c'è l'emergenza Ferrante da valutare in ottica Montecchio, pure Santi Rocco e Palmucci. Facciamo una prima nazionale del Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa, queste sono le deroghe che già erano previste all'inizio dell'estate con una possibilità di sforare il patto di stabilità, però soltanto per quanto riguarda la difesa e l'energia, ma non ovviamente finanziare lo sconto sui carburanti, non significa quello la delega per l'energia, significa semplicemente appoggiarsi di più alle rinnovabili e quindi sganciarsi un po' dal ciclo del petrolio. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero, che è quell'altro più attuale, ha già scontato parte della pena. Buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia la banda della microcar. E poi Anna Luri, cattata a Napoli da un amico, figlia di Asia Argento derubata, il ladro diffonde i video intimi. Garlasco, sulla bici di Stasi un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Altre omissioni del RIS. Foto notizia, Roma e Lazio, il momento della verità, si parla di sport perché torna la Serie A, poi siamo nella settimana del Nobel, altro Nobel ieri, la chimica, premio a Kagan e Kenzo Soai, molecole specchio scoperta da Nobel, lo studio è sulla simmetria delle molecole. Fa addio, cuore e polmoni trovano sollievo, vi siete accorti stamattina, stanotte qualche goccia è caduta,
sarà fino a sabato probabilmente, vedremo poi con Casalena subito la pubblicità, di capire l'entità di questo peggioramento del tempo. Bene, salutiamo i nostri amici su Facebook, buongiorno e buon giovedì ad Anna Maria Ruggeri, a Luigi Anni, ad Antonella Leonio, a Valentina Campeti, a Marcello Felicioni, a Loredana Ciaffoni, a Loriana Ciccioni, a Chiodi, Luigi ed Anna, ad Antonello Quirino, a Paola Cicconi e a Rossella Mattiucci. Buongiorno a tutti voi, facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le nostre rubriche. A fra un po'.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della CIMAR troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. CIMAR, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: Bene, torniamo in studio e andiamo a sentire Pierluigi Casalena per sapere come evolverà questa situazione perturbata che anche stanotte ha portato un po' di pioggia. Vediamo se ce ne sarà ancora.

0: Buongiorno, due gocce stanotte le ha fatte.
1: Sì, il tempo è instabile, però ripeto, la perturbazione è sul settore tirrenico, quindi la posizione della depressione è settentrionale. Quindi sappiamo bene che in questi casi è il lato Adriatico che è risparmiato dalle piogge, purtroppo, e quindi le piogge soprattutto sul Tirreno e sul nord Italia. Adesso piano piano un po' la depressione si sposterà verso sud, ci coinvolgerà di più, soprattutto tra venerdì e sabato, dove ci sarà qualche pioggia, di debole, massimo moderata intensità, e poi sfilerà verso est definitivamente. Domenica il tempo già tornerà soleggiato, quindi ci attendiamo un rapido peggioramento tra venerdì, già previsto, e oggi i modelli matematici lo fanno arrivare anche per sabato mattina, quindi tra venerdì e sabato il tempo peggiorerà, avremo qualche pioggia, ripeto, a carattere debole, massimo moderato. Poi tutto sfilerà verso occidente, verso oriente, scusa, deve essere mio figlio.
0: Guarda la mamma, giusto, giusto. Beh, se te chiacchieri con me, dici che può interessare. Beh, no. Ascolta, ma ho visto le mappe, ma non lo so, mi sono distratto un attimo. Ho visto le mappe stamattina delle piogge. Dice che sabato dovrebbe esserci un po' di più.
1: Sì, infatti tra venerdì pomeriggio, sera e sabato mattina c'è il passaggio della perturbazione che porta qualche pioggia, ma debole, moderato, e tra l'altro a macchia di leopardo, e è anche intermittente, cioè non è un peggioramento legato a una perturbazione organizzata, è un peggioramento legato a dei rovesci di passaggio che da nord a ovest sfileranno verso
0: Si può
1: sud-est.
0: dire più primaverile che autunnale, sostanzialmente.
1: Sì, non è una depressione ben centrata che poi, ripeto, porta piogge diffuse e persistenti, no. Saranno piogge a macchie di leopardo, in determinate aree magari cadrà più piogge, qualche area ne cadrà di meno, noi non possiamo saperlo questo, magari lo vedremo nel dettaglio meglio domani,
0: Ma un minimo di
1: ma
0: sollievo lo darà, insomma, un po'.
1: qualcosa
0: L'aria
1: sì,
0: si
1: ma non so.
0: ripulisce.
1: Sì, sicuro, dopo giorni e giorni di alta pressione, sicuro, però non risolve
0: Va bene, poi
1: il
0: domenica torna il bello. Siamo tranquilli e
1: problema. Domenica
0: affarini.
1: torna soleggiato, sì, domenica torna soleggiato, e poi in attesa della prossima settimana, che vede i primi giorni della settimana soleggiati, poi man mano il tempo dovrebbe ripeggiorare di nuovo con una perturbazione che speriamo questa volta vada più verso sud, perché ci interessa in maniera più importante.
0: Va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo domattina col direttore. Buon
1: Buona
0: lavoro.
1: giornata,
0: Ciao.
1: grazie.
0: Allora, così Casalena, avete capito, insomma, fine settimana fino a sabato sarà perturbato, poi domenica riesce il sole. Allora, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo, questa sera, pomeriggio da noi, ci sarà il dibattito sulla cultura, sullo stato della cultura in paese alle 18:30. Ci saranno l'assessore Cameli e il esponente del cittadino governante Arboretti, e si parla appunto della situazione della cultura nel nostro paese, che non è proprio al massimo. Allora, è il momento, come ogni giovedì, di ascoltare i consigli per la lettura dell'associazione Quid. La rubrica è Pillole di libri. Siamo alla 139esima puntata. Francesco Di Giorno, che fa parte del direttivo di Quid, ci consiglia un libro.
2: Bentornati al consueto appuntamento di pillole di libri dell'associazione Quid in collaborazione con Radio G di Giulianova. Io sono Francesco Di Giorno e oggi vorrei consigliarvi un grande classico, Memoria dal sottosuolo di Dostoevskij. Ma ve lo vorrei consigliare in un'ottica diversa, principalmente romanzo che dà il via a quella svolta dostoevskiana che poi proseguirà con Delitto e Castigo, I Demoni, fino ad arrivare ai Fratelli Karamazov. Quindi all'interno di questo piccolo romanzo, rispetto agli altri, già in nuce, in embrione, contiene tutto il pensiero che verrà poi man mano sviluppato e ramificato con sempre più voci, da Delitto e Castigo, I Demoni e poi Fratelli Karamazov, dove ci saranno tanti personaggi. Ecco, qui è abbozzato, c'è un personaggio, c'è la figura della prostituta che sarà praticamente sempre presente nei romanzi di Dostoevsky, e assolverà varie funzioni. Il romanzo è stato scritto nel 1864, quasi in risposta polemica al romanzo di Nikolaj Černiševski, che aveva scritto il romanzo utopico Che fare, dove tracciava un'utopia su base razionale della società futura russa. Il romanzo che aveva scritto, Il che fare, di Černiševski, è stato poi letto da un giovanissimo Lenin, che fu talmente ispirato da comporre poi il saggio anonimo nel 1902, prendendo in prestito proprio lo stesso titolo, Che fare, di Černiševski. Ovviamente con un indirizzo politico più ferreo, diciamo, l'idea in embrione era l'organizzazione su base razionale. Ecco, invece, Il memoria dal sottosuolo esce l'anno dopo, 1864, in risposta polemica. In sintesi, il protagonista, pur di dimostrare che questo fantomatico palazzo di cristallo, dove tutto è geometrico, tutto perfetto, non esiste, non è possibile, perché l'essere umano quasi desidera la sofferenza, desidera il male. Può essere paradossale, ma pur di dimostrare a se stesso che si è liberi, l'uomo cerca, fa il male e soffre. Quindi questo dimostra che l'uomo cerca volontariamente quasi il male per dimostrare che è libero. Quindi quella famosa frase, il 2 più 2 non sempre fa 4, il 2 più 2 fa 5, sta proprio a dimostrare, diciamo, questa base filosofica che poi Dostoevsky cercherà di portare avanti per tutta la sua vita fino ai Fratelli Karamazov. Bentornati al consueto appuntamento.
0: E questa era la proposta di lettura da parte dell'associazione Quinte. Leggete perché è importante. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Oggi si ricorda Sant'Ugo da Genova, cappellano dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Ugo visse nel XIII secolo e resse il complesso di San Giovanni di Pre a Genova, proprio davanti al porto. Qui sorge tuttora una chiesa che a lui venne dedicata e dove Ugo venne sepolto alla sua morte attorno al 1230. Si narra che avesse fatto dei miracoli legati all'acqua, fece scaturire acqua da una roccia per consentire alla lavandaia di un ospedale di lavare la biancheria dei malati e tramutò l'acqua in vino, questo è utile, salvò anche una nave in pericolo al largo di Genova. Tanti auguri a chi si chiama Ugo, fategliene se ne conoscete. Bene, è il momento invece di fare gli auguri di buon compleanno. Oggi 8 ottobre, facciamo tanti auguri ad Anna Di Remigio, a Guido Iampieri, a Matteo Paesani, a Cristina Ianni, a Cristina Croci, a Daniela Di Donato, a Carla Platoni, a Cristian Morrese, a Riccardo Mariani e a Luca Adriani. Facciamo tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66, anche eventualmente per segnalare degli errori. Allora, il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi e le ultimissime notizie dall'ANSA.
5: No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, Affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
9: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
10: Meraviglioso!
9: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
11: Meraviglioso!
9: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
11: Meraviglioso!
9: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
12: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
13: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
12: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
13: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
12: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
14: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
15: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Allora, siamo sulla nostra pagina Facebook per ricordarvi appunto che oggi alle 18.30 pomeriggio da noi su Radio G c'è la rubrica Ma quale cultura? Intervengono l'assessore della cultura Nausica Cameli e il consigliere comunale del cittadino governante Franco Arboretti. Non ve lo perdete, bene? È il momento di passare. Intanto buongiorno a Iola del Re, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Max Rastelli e Bruna Ruggeri. Allora, è il momento di passare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi ieri è morto, è 5 ottobre, è morto, scusate, Anthony Jackson, e la sua frase: esprimo il mio amore per il pubblico, non c'è nient'altro che preferirei fare se non salire su quel palco. La frase appunto è di Frederick Anthony Jackson, nato il 2 ottobre del 1956 e morto il 5 ottobre del 2026. È stato un cantante statunitense, voce del rhythm and blues romantico degli anni 80, celebre per Rock Me Tonight e You Are My Lady. Lo ricorderemo poi ascoltando Rock Me Tonight. Oggi è la giornata mondiale della vista, World Sight Day. Si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre per richiamare l'attenzione sulla salute degli occhi e sulla prevenzione della cecità evitabile. È anche la giornata internazionale della podologia e mondiale del polpo, è la giornata dei pierogi, del pierogi, e dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio. Almanacco nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura era di 21,2 gradi, l'umidità 78%, il clima temperato piacevole, vento a 4 orari, la massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è migliorata a un indice di 36 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 7.08, tramonta alle 18.36, il culmine alle 12.52, la durata del giorno è 11 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 4.34, tramonta alle 17.25, è calante, visibile al 17%. Nati oggi, 8 ottobre 1881, 145 anni fa, Vincenzo Perugia in Bianchino, autore del furto della Gioconda al Louvre. 8 ottobre 1931, 95 anni fa, Franco Cosimo Panini, editore delle figurine Panini. 8 ottobre 1941, 85 anni fa, Jesse Jackson, capo movimento diritti civili negli Stati Uniti d'America. I fatti nella storia. 8 ottobre 1971, 55 anni fa, John Lennon pubblica nel Regno Unito un nuovo album, Imagine, il secondo realizzato dopo lo scioglimento dei Beatles, già uscito negli Stati Uniti un mese prima. Coprodotto con Yoko Ono e con l'ingegnere del suono Phil Spector, contiene 10 brani, tra cui appunto Imagine, che dà il titolo all'album, ed è pubblicato come primo singolo, e Jealous Guy, che ascolteremo poi tra poco. 40 anni fa, nel 1986, il gruppo musicale statunitense Run DMC, DMC lancia un appello per una giornata di pace tra le gang di strada di Los Angeles. L'iniziativa invita a deporre le armi e a sospendere le violenze tra bande rivali, affidando alla cultura hip hop un messaggio di dialogo, riconciliazione e responsabilità sociale. 8 ottobre 1991, 35 anni fa, viene annunciata la scoperta dell'African Burial Ground di Manhattan, rivelato il più antico e vasto luogo di sepoltura conosciuto di africani liberi e schiavizzati del Nord America. Il sito, risalente all'epoca coloniale, diventerà in seguito un monumento nazionale, simbolo della memoria e del contributo delle comunità afroamericane alla storia degli Stati Uniti. 8 ottobre 2001, 25 anni fa, all'aeroporto milanese di Linate, durante la fase di rullaggio, un aereo della compagnia svedese SAS si schianta contro un piccolo aereo privato e poi contro un edificio per lo smistamento dei bagagli. È durissimo il bilancio finale della tragedia, che fa contare 118 vittime. Frasi famose, queste sono di Jackson: nel momento in cui smetti di imparare, smetti di crescere. Se la mia mente riesce a concepirlo, il mio cuore riesce a crederlo, allora posso realizzarlo. Jesse Louis Jackson, nato l'8 ottobre del 41 a Greenville e morto il 17 febbraio 2026 a Chicago, è stato un politico, religioso e attivista statunitense. Ha partecipato alle elezioni primarie per tentare di ottenere la nomina a candidato del Partito Democratico nelle elezioni presidenziali statunitensi dell'84 e dell'88. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Prima di ascoltare le due proposte musicali che ci proponi oggi, andiamo a vedere, fare un salto sull'ultima ora dell'ANSA. Purtroppo il prezzo del gas sale oltre gli 80 euro al megawatt ora. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento del 2,4%, speriamo non arrivi il freddo. Giustiziato in Texas, o meglio che arrivi il più tardi possibile, giustiziato in Texas con iniezione letale, prima esecuzione dopo il caso della donna, la Pike, che era con quest'uomo, invece era questo era un uomo, Jamal Howard, condannato per l'uccisione di un addetto alle vendite. Borsa Tokyo, apertura in leggero ribasso, poi è morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Le altre sono tutte notizie di ieri. Queste notizie io saluto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringrazio per l'attenzione, ricordo ancora una volta che oggi pomeriggio alle 18.30 nella rubrica Pomeriggio da noi parleremo di cultura, il titolo è proprio Ma quale cultura? Intervengono l'assessore alla cultura Nausica Cameri, il consigliere comunale e cittadino governante Franco Arboretti, 18.30 su questo canale e sugli altri anche. Bene, vi saluto, saluto i amici su Facebook, noi ci vediamo domattina con il direttore. E adesso in radio, dove ci sono tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici, andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Partiamo con John Lennon con Jealous Guy.

E questo era John Lennon con Jealous Guy, e adesso chiudiamo veramente il Radio G Notizie con il Rhythm and Blues di Rock Me Tonight.

0: E questo era Freddie Jackson con Rock Me Tonight. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il direttore.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme e non ci penso mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile.

0: Il nostro dolce fare niente, la convinzione è di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che
1: ci pensi mai,
0: io e te a dormire.
1: Ricordo ancora la città
0: e tutto era lì, e ci sentivamo unici. E adesso cosa?

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gustan Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696.
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.

0: Buongiorno da Radio G Giulianova.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Mattinata italiana dalle frequenze di Radio Giugianova e cominciamo con questo pezzo.
1: Una porta aperta sulle nostre emozioni, sui...
2: Per forza la forma, però di poter fare qualcosa, di non poter essere qualcosa.
0: Ho parlato di emozioni, e infatti è il primo pezzo della giornata. Emozioni, Lucio Battisti.

spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta, un sasso, l'infinito, un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume,

0: Buongiorno a tutti, buongiorno amici, eccoci pronti nel Musicante a scoprire quelle che sono le novità musicali, ma anche qualche pezzo della nostra tradizione musicale legata al passato. Questa mattina abbiamo scelto un pezzo che ci dia una bella carica, Jovanotti con Tanto Tanto Tanto. Parleremo di tante belle novità all'interno del nostro Musicante, tra cui il nuovo album di Mina.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Tuona. E la chitarra? Suona.

0: Qual è il tuo impegno? Innamorato?
1: Quanto?
0: Come va il mondo?
1: Tanto.
0: E tu come stai?
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia e la sua dedica a Milano è tra i pezzi più trasmessi della passata settimana. Vedremo poi sabato, grazie alla ricerca di Vincenzo Iaconi, come starà in classifica. Intanto parliamo del nuovo album di Mina, Le inedite eccedenze, da Pino Daniele e Beatles, 10 brani tra cover e nuove registrazioni. È questo incontro che nasce Dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo album di Mina, che uscirà appunto domani. Il disco è presentato nello spazio Voce della Triennale di Milano e traversa repertori diversi, dalla Mia serenata di Jimmy Fontana a Carrettieri, da Yes I Know My Way di Pino Daniele e a tanti altri pezzi. C'è poi Settembre di Ivano Fossati, l'unico brano che non è né cover né inedito, e Le Noir Ribi dei Beatles, riletta in chiave flamenco. Non è una conferenza stampa, è un ascolto, ha detto Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore del disco. Le eccedenze non sono semplici stati d'archivio, i dischi di cover di Mina non sono solo successi uno dietro l'altro, ma delle canzoni che hanno avuto successo, ma secondo lei dovevano secondo lei dovevano avercelo, come Carrettieri, canzoni italiana in dialetto siciliano composta da Alfonso Gibilaro. Sono 1427 le canzoni registrate e pubblicate da Mina dall'inizio della carriera ad oggi, un repertorio enorme dentro il quale la cantante continua a muoversi con curiosità. Lei si diverte moltissimo a fare il suo lavoro, racconta il figlio Pani. Ascolta musica per piacere personale, dal jazz al pop fino al rock, e continua a interessarsi anche a ciò che fanno gli artisti più giovani. Quasi tutti i cantanti delle nuove generazioni le hanno chiesto di duettare, dai rapper agli artisti pop, ha spiegato Pani. Poi è Mina a scegliere, che nel caso di, come nel caso di Blanco. Per un artista di 19 anni vuole cantare con lei, la risposta che danno è sempre la stessa: Mina è avanti. Secondo Pani, Mina è riuscita a compiere scelte radicali, rimanendo comunque contemporanea. Anche il cinema continua infatti a cercarla. Ferzan Hospetek, il regista turco, ha chiesto più volte di utilizzare le sue canzoni e alcune saranno nel prossimo Nella gioia e nel dolore, atteso a Natale. Il regista ha inoltre diretto il videoclip di Vento di passione con Luca Argentero. Per i film sono stati proposti 5-6 brani, anche inediti, ma la scelta finale spetterà proprio ad Hospetek. E resta aperta anche l'ipotesi di un film o una fiction sulla cantante. Serve un'idea bella, bisogna partire dalle canzoni, perché la sua storia è interessante soprattutto per le scelte che ha fatto, più che per gli aspetti privati, finisce appunto Massimiliano Pani. Il nuovo album, completato da 12 fotografie inedite di Mina fatte da Mauro Balletti, aggiunge così un altro tassello a una storia discografica che continua a produrre ascolti e scoperte. Noi l'ascoltiamo allora con il primo estratto proprio dal nuovo album di Mina, che è una cover di un bellissimo pezzo di Pino Daniele, si chiama Vento di passione.
2: Ti ricordo

è l'immensa Mina, la grande Giorgia, che abbiamo ritrovato con Parafulmini, anche questo il suo nuovo singolo riascoltato qui su Radio G. Torna anche Bruno Mars con una nuova ballad, Dance With Me.

fantastico Bruno Mars. Chiudiamo con l'ultimo pezzo, la novità di Elisa, perché tra poco torna Flashback, Flashback selezionati da voi con le vostre canzoni. Ringraziamo il nostro amico Moreno Falà che ha selezionato il Flashback di oggi, che tra poco vi faremo ascoltare. Quindi ci salutiamo con la novità di Elisa, si chiama Kintsugi, e con questo brano chiudiamo il Musicante di oggi. Grazie a tutti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi.
2: Oggi il flashback selezionato per voi è di Moreno Falà. Buon ascolto.

0: Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.
1: E questo era il flashback di oggi. Ringraziamo Moreno Falà per avercelo inviato, il nostro amico Moreno. Vi ricordiamo, se anche voi volete scegliere la vostra musica in flashback, la musica più bella suonata negli anni 70, 80 e 90 internazionale e italiana, basta inviare la vostra selezione al numero 346 3182 904, e andrà in onda. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G. Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ateneo, il direttore Gabrielli parlerà delle nuove forme di criminalità online, di dark web e sicurezza in rete. Corte d'assise, il processo alla coppia DJ ammazzato e gettato nel lago, i due al bar dopo l'omicidio. In aula la ricostruzione dei carabinieri tra i messaggi cancellati dalle chat e le immagini delle telecamere. Gli avvocati degli imputati, forti perplessità sugli accertamenti fatti. Non ci sono le impronte digitali. Contrada Casalena e disagi per lo spostamento del CUP, la mamma di una bambina con disabilità segnala i problemi legati al trasferimento dello sportello. Sempre Teramo, personale ridotto in biblioteca, salta la ridistribuzione delle ore. Alla Delfico sono 6 gli addetti impiegati dalla cooperativa che gestisce il polo museale teramano. 2 di loro, dopo un'estate a chiamata, ora lavorano grazie a un collega che si è ridotto l'orario. Case di riposo, anche qui l'avvertenza, l'ASP incontra i lavoratori, oggi ci sarà il confronto sugli stipendi e la gestione delle strutture richiesto dal commissario Canzio. Ecco, gli stipendi li dovete pagare però, come fa? Il Dipoppa ospita a pranzo l'ambasciatore e il diplomatico dell'Ecuador e il progetto internazionale. Violenza a scuola, il caso allo Zoli di Silvi picchiato da un compagno ricoverato, lo studente 16enne colpito da uno schiaffo ha riportato una frattura allo zigomo, l'aggressore sospeso per 15 giorni. Malore dopo il diverbio a scuola, solidarietà al prof, il sindaco dice Pagatti chiama il docente in ospedale, vicinanza del consigliere Blasioli. Castellalto, lavori stradali per 250.000 euro, al via l'intervento per il rifacimento di asfalti a tratti sconnessi. Corropoli, il cane da tartufo scova la droga, sequestrato i 270 grammi di cocaina, il lagotto fulmine era in cerca di funghi con il padrone, quando hanno usato e dissotterrato degli ovuli, all'interno c'era lo stupefacente che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato 25.000 euro. Abbandono dei rifiuti, individuati gli incivili, Martinsicuro, via dei Laghi e dei Colli, l'attività di controllo ha funzionato, sono in arrivo le sanzioni. Giulianova, la battaglia legale si va in appello, palazzina allagata proprio qui davanti la radio, comune condannato, il tribunale civile accoglie il ricorso del condominio per 165.000 euro di danni, ma l'assicurazione dell'ente non paga. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra il 2014 e il 2017, sotto accusa l'origine di infiltrazione d'acqua, episodi avvenuti in un edificio di via 24 maggio con il condominio che ha portato l'ente in tribunale. L'acqua è la stessa del canale proprio che esce in via Sabotino e che tuttora non è ancora risolta. Le transende non risolvono i problemi. Piano urbanistico non c'è ancora, l'amministrazione risponde al cittadino governante, quando l'istruttoria sarà finita confronto con tutti. Poi l'avete visto in diretta sulle nostre pagine Facebook, il rogo, ieri in collina bruciati 4 ettari, mi sembrano tanti 4 ettari però così dice l'articolo, incendio in via delle Fontanelle, per domare le fiamme anche l'elicottero, fuoco sulla collina di Giulianova in via delle Fontanelle, la strada che sale dal mercato coperto e la salita Montegrappa. Nel pomeriggio di ieri le fiamme si sono sviluppate nella zona bassa della collina per poi estendersi verso l'alto, finendo con il coinvolgere 4 ettari di canne e sterpaglie. Sono stati i residenti a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rosete Nerreto e del comando di Teramo, che hanno domato il rogo e impedito che raggiungesse le zone abitate. Il personale intervenuto ha operato con le squadre di terra nelle attività di spegnimento, circoscrivendo progressivamente l'incendio e successivamente procedendo alla bonifica dell'area interessata. L'azione operativa è stata supportata da un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara, che ha effettuato numerosi sganci d'acqua. L'attività di spegnimento e bonifica ha visto l'impegno anche dei volontari AIB delle associazioni Gran Sasso d'Italia, sezione di Mociano Sant'Angelo, Ana di Atri, Nova di Città Sant'Angelo, del gruppo di protezione civile di Giulianova. Il sindaco Ivan Costantini e alcuni assessori hanno seguito da vicino le operazioni. Ringraziamo i vigili del fuoco che, anche grazie all'ausilio di un elicottero, hanno operato rapidamente con grande professionalità. Siamo grati inoltre ai volontari di protezione civile per la preziosa collaborazione, ha detto il sindaco. Non sono mancate le polemiche legate in particolare al fatto che parte della collina sia trascurata.
sotto il punto di vista della manutenzione, le segnalazioni a Comune, ASL e Vigili del Fuoco sarebbero state diverse tramite PEC da parte di alcuni cittadini. E ripeto, sulla nostra pagina trovate diversi contributi video, dobbiamo ringraziare soprattutto Marco Neri che ce li ha inviati, e conoscete tutti la zona e quindi fatevi la vostra idea. Allora, andiamo avanti, siamo a Roseto dove si voterà in primavera. Prove d'intesa tra Nunes e Recchiuti, più candidato d'Italia vicino all'accordo tra ex assessore e primo cittadino, passi avanti anche per l'ingresso in coalizione di Forza Italia e UDC. La Lega resta alla finestra. Inizialmente si parlava di un polo fra Lega, Forza Italia e UDC con un loro candidato sindaco, ma già ieri c'era stato questo annuncio. Poi l'evoluzione in serata potrebbe optare alla fine per un'alleanza con Azione Spazio Civico. Premio di saggistica, lo storico, si torni all'entusiasmo passato, sabato c'è l'edizione La polemica di Giunco. Palme non potate e rami da smaltire nel parcheggio del Residence Fericione, mancano da mesi gli interventi sulle piante presenti sul lungomare. E anche il centrosinistra, torniamo alle elezioni, vuole compattarsi, proseguono gli incontri, vedremo. Silvi, piano di rilancio, area marina, via gli interventi di riqualificazione da 6 milioni, tra iniziative c'è il progetto dedicato al ripristino e alla manutenzione della pineta e delle dune. Aretusi dice stanziati i fondi per il contrasto alla cocciniglia e riparte il restauro della torre di Cerrano. Ancora Silvi, maggioranza in crisi, i partiti si incontrano stasera faccia a faccia, decisivo per l'amministrazione, rabuffo della Lega, si pensi al bene di Silvi, ricordiamo, dopo la vicenda della presa al collo della vice sindaca. Teatro dialettale torna dal 31 ottobre, Pineto in scena, poi Calanchi, chiesta più sicurezza, Atri, per il WWF serve un sistema di videosorveglianza e lavori dopo il rogo. Pescara, decreto regio, codice di navigazione e concessione delle spiagge libere, chiusa l'inchiesta, 16 indagati, sono 9 titolari delle società affidatarie degli spazi balneari e 7 dirigenti, tecnici e funzionari comunali. Per la procura il comune avrebbe rilasciato la concessione senza la delega necessaria della regione. Ecco tutto l'elenco di chi è stato indagato. Mancini intanto nega le accuse ma va in

ricerca dei dati informatici nel cellulare. Montesilvano, ecco 604.000 euro per le famiglie e i beneficiari sono in aumento, gente povera, cioè. La carica dei 1700, al via la mostra canina e poi andiamo all'Aquila, giallo al museo, colpo clamoroso, furto al Maxi, rubata un'opera di Mauri, sottratta una delle 5 mascherine di Elon Musk, il prezzo vale circa 10.000 euro, scattano indagini dei carabinieri. Al vaglio i filmati e le telecamere, gli inquirenti sperano di ottenere dai video elementi decisivi per ricostruire l'episodio nei dettagli. Ancora a Avezzano, ucciso dal trattore, condanna a 12 anni il giudice Hamza Maharan, investì volontariamente il bracciante Hamide Sali, respinta la tesi dell'incidente stradale. Tanto ad Avezzano ancora vincono mezzo milione con il Gratta e Vinci. Chieti, la riunione del coordinamento, emergenza per i quattro tribunali, abbiamo bisogno di certezze, ogni anno se sono salvi, poi ogni anno tornano i problemi. Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona a rischio chiusura a fine anno. Tanto Fina attende risposte dal ministro, il senatore PD ripresenta l'emendamento per salvaguardare i presidi. Processo Prospero, ricorderete il ragazzo che si uccise a Perugia, domani l'udienza in corte d'assise. A San Salvo picchia l'ex e la sua compagna, arrestata in carcere una quarantenne di Pollutri, accusata di maltrattamenti. Il 29 settembre ha anche aggredito l'altra donna. Chieti, indagine dell'università, aiuto psicologico per gli studenti, boom di richieste alla D'Annunzio. E credo è il momento di arrivare allo sport, vediamo. Ecco qua. La Roma riparte dal Como, Chivu ridisegna l'attacco dopo la pausa per la nazionale, ricomincia la Serie A, poi abbiamo l'ultimo tango di Messi, fiero della mia Argentina, si è ritirato dalla nazionale, cosa che Ronaldo invece pare non voglia fare assolutamente. Delfino studia le mosse, siamo in Serie C, Merola, Fiorillo e Altare, il Pescara ora può ripartire. La Serie D, Coppa Italia, l'Aquila passa ai calci di rigore, decisivo il portiere Luppichini, il turnover premia Andreucci, eliminato il Termoli, ai sedicesimi c'è il Real Aversa. L'Aquila Termoli dopo i rigori 5-2. L'allenatore dice Andreucci, contenti per la vittoria, ci aiuta a crescere. E anche il Teramo, Poker Teramo, ora c'è il Sassari, un'altra partita tennistica, 4-3 a Pomezia, 3-4, in realtà i biancorossi travolgono, in Pomezia in trasferta, travolgono anche tanto però, Touré scatenato, il gol anche Gnambè e De Negri. Pomante al settimo cielo, i ragazzi sono stati formidabili. Sant'Egidiese dopo la sconfitta col Giulianova dice Fanini dobbiamo ripartire, poi invece proprio Giulianova parla l'attaccante Plana appena tesserato, Giulianova super, sono pronto per giocare. In eccellenza è Delmociano il derby di Coppa Italia, Pontepumano KO al Mario Rodi, la Delfino Curi vince di misura con un rigore, bene la Torrese che regola il Francavilla. Abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero, edizione Abruzzo, l'Abruzzo piange Kilgren, l'uomo che reinventò i borghi, appunto Santo Stefano di Sessanio, poi ciclista morto a processo sei medici, litiga per il cane con la escort, lei lo morde e scatta la denuncia, sul mono il cliente 44enne ha chiamato la polizia. Trasacco, per il bracciante ucciso condannato il collega a 12 anni. Per i lavori della Sasi, stop all'acqua in 21 comuni, oggi si torna alla normalità. Pescara, mercato ittico, scoppia la guerra delle casse, poi l'Aquila, Maxi Rissa, processate 22 ultra. Andiamo sul soppalco, ottobre, il mese della castagna, si parte a Canistro Superiore, l'Aquila vola e passa il turno, battuto i rigori il Termoli, Pescara dopo io rientro, Merole è pronto, Altare scappita, Boucher sorride. Gli approfondimenti e longevità, la sfida ora è aggiungere qualità agli anni di vita in più, via alla prima edizione dell'Abruzzo.

Longevity Forum Marsilio ha ricordato che la speranza di vita nella nostra regione è di 83,4 anni, in linea con la media. Caro prezzi, Confcommercio, fino a 1.200 euro di più a famiglia, abbiamo letto. Poi a Pescara, rifiuti abbandonati, topi e verde nel degrado, scatta l'esposto in centro, la rabbia dei residenti in via Chieti, via Campobasso e via Forca di Penne. Il vice sindaco Santilli, con il cantiere rimosso, ora possiamo intervenire. Risse e spaccio, più controlli notturni della polizia locale nelle zone di Movida, quasi un buon bilancio dell'azione estiva, un luogo per ricordare Federico, depositato in comune oltre 1.300 firme. Mercato ittico, continua la guerra tra pescatori e comune, ora scoppia la guerra delle casse, per il comune una nuova sede dimensionata ha un volume da 1.000 a 2.000 cassette di pesce. Gli operatori contestano questa ricostruzione e parlano di aste con numeri non molto più alti. Montesilvano, nel weekend oltre 1.700 cani in esposizione, e poi in comune assegnate le deleghe agli assessori Pignoli e Faricelli. L'Aquila, maxi rissa in campo, la procura, i 22 ultra vanno processati. I tifosi coinvolti nella zuffa dopo l'Aquila Samba del gennaio 25 chiedono lo sconto di pena. Andiamo avanti, e c'è appunto l'approfondimento sulla vita di Daniele Kinglen, la celebrazione dell'uomo appunto che ha salvato Santo Stefano di Sessanio. Trasacco, bracciante investito e ucciso col trattore, il collega condannato a 12 anni di carcere. A Sulmona, lite furibonda con la escort, lei lo morde, lui la denuncia. La discussione è nata a causa delle condizioni del cane della donna. Il cliente, 44enne, ferito al braccio, chiama la polizia locale e va in ospedale. L'episodio è avvenuto in un B&B in centro dopo la trattativa per l'incontro passionale. Indagano i vigili. E un altro avvistamento di lupi a Valsorano, finché nel Vasto va bene, poi tumore al seno, parte la campagna prevenzione sui treni e nelle stazioni. A Chieti, Terre Teatine Experience, parte la fase operativa, una strategia che unisce 26 comuni per il turismo e lo sviluppo. Santa Maddalena diventerà il polo per l'accoglienza e la promozione. Quattro palazzi verso lo sgombero per rischio idrogeologico, 80 persone in attesa di risposte. A Lanciano, i 21 comuni senza acqua, scuole chiuse e tanti disagi, rubinetti a secco per tutta la giornata anche nelle città di Lanciano e Ortona, sistemate le autobotti, in campo i volontari, la SASI, i lavori senza intoppi, riapriamo. Teramo, ciclista morto per malore a processo, i sei medici che firmarono i certificati. La coppia a passeggio mano nella mano dopo aver ucciso il DJ Martino Caldarelli, le immagini riprese dalle telecamere mostrate ieri in aula, si vedono Cardelli e Di Pangrazio insieme dopo il delitto. Export e cross print verso i nuovi mercati italiani, l'Abruzzo sia tra i protagonisti. Abbiamo il cerchietto in alto, tubo rotto provoca una frana provinciale chiusa. Lo sport, Boucher ritrova i suoi top player, Merola, il fantasista campano torna dopo 6 gare saltate per infortunio e Altare, il difensore ex Venezia, pronto a rinforzare la difesa già da lunedì. Vediamo la Coppa Italia, me ne abbiamo già dato conto, l'Aquila passa, Teramo anche, Lanciano, oltre a KO di domenica c'è l'emergenza Ferrante, da valutare in ottica Montecchio, pure Santirocco e Palmucci. Facciamo una prima nazionale del Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa, queste sono le deroghe che già erano previste all'inizio dell'estate, con una possibilità di sforare il patto di stabilità però soltanto per quanto riguarda la difesa e l'energia, ma non ovviamente finanziare lo sconto sui carburanti, non significa quello la delega per l'energia, significa semplicemente appoggiarsi di più alle rinnovabili e quindi sganciarsi un po' dal ciclo del petrolio. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero, che è quell'altro più attuale, ha già scontato parte della pena. Buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia la banda della microcar e
poi Anna Luri, cattata a Napoli da un amico, figlia di Asia Argento, derubata, il ladro diffonde i video intimi. Garlasco, sulla bici di Stasi un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Altre omissioni del RIS. Fotonotizia, Roma e Lazio, il momento della verità, si parla di sport perché torna la Serie A, poi siamo nella settimana del Nobel, altro Nobel ieri, la chimica, premio a Kagan e Kenzo Soai, molecole specchio scoperta da Nobel, lo studio è sulla simmetria delle molecole. Fa Dio, cuore e polmoni trovano sollievo, vi siete accorti stamattina, stanotte qualche goccia è caduta, sarà fino a sabato probabilmente, vedremo poi con Casalena subito la pubblicità di capire l'entità di questo peggioramento del tempo. Bene, salutiamo i nostri amici su Facebook, buongiorno e buon giovedì ad Anna Maria Ruggeri, a Luigi Anni, ad Antonella Leonio, a Valentina Campeti, a Marcello Felicioni, a Loredana Ciaffoni, a Loriana Ciccioni, a Chiodi, Luigi ed Anna, ad Antonello Quirino, a Paola Cicconi e a Rossella Mattiucci. Buongiorno a tutti voi, facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le nostre rubriche. A fra un po'.

0: la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: Bene, torniamo in studio e andiamo a sentire Pierluigi Casalena per sapere come evolverà questa situazione perturbata che anche stanotte ha portato un po' di pioggia. Vediamo se ce ne sarà ancora.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, due gocce stanotte l'ha fatta.
0: Sì, sì, il tempo è stabile, però ripeto, la perturbazione è sul settore tirrenico, quindi la posizione della depressione è settentrionale, quindi sappiamo bene che in questi casi è il lato adriatico che è risparmiato dalle piogge, purtroppo, quindi le piogge sotto sul Tirreno e sul nord Italia. Adesso piano piano un po' la depressione si sposterà verso sud, ci coinvolgerà di più, soprattutto tra venerdì e sabato, dove ci sarà qualche pioggia, ma di debole, massimo moderata intensità, e poi sfilerà verso est definitivamente domenica, il tempo già tornerà soleggiato, quindi ci attendiamo un rapido peggioramento tra venerdì, già previsto, e oggi i modelli matematici lo fanno arrivare anche per sabato mattina, quindi tra venerdì e sabato il tempo peggiorerà, avremo qualche pioggia, ripeto, a carattere debole, massimo moderato, poi tutto spirerà verso l'occidente.
1: Guarda la mamma, giusto, se te chiacchieri con me dici che può interessare, beh no. Ascolta, ma ho visto le mappe, mi sono distratto un attimo, ho visto le mappe stamattina delle piogge, dice che sabato dovrebbe esserci un po' di più.
0: Sì, infatti tra venerdì pomeriggio sera e sabato mattina c'è il passaggio della perturbazione che porta qualche pioggia, ma debole, moderato, e tra l'altro a macchia di leopardo, e tra l'altro è anche intermittente, cioè non è un peggioramento legato a una perturbazione organizzata, è un peggioramento legato a dei rovesci di passaggio che da nord a ovest sfileranno verso sud.
1: Si può dire più primaverile che autunnale, sostanzialmente.
0: Sì, non è una depressione ben centrata che poi, ripeto, porta piogge diffuse e persistenti, no. Saranno piogge a macchie di leopardo, in determinate aree magari carrà più piogge, qualche area ne carrà di meno, ma non possiamo saperlo questo. Uh-huh. Magari lo vedremo nel dettaglio meglio domani.
1: Ma un minimo di sollievo lo darà, insomma, un po'. L'aria si ripulisce.
0: Sì, sicuro, dopo giorni e giorni di alta pressione, sicuro, però non risolve.
1: Va bene, poi domenica torna il bello, siamo tranquilli a farlo.
0: Domenica torna soleggiato, e poi in attesa della prossima settimana, che vede i primi giorni della settimana soleggiati, poi man mano il tempo dovrebbe ripeggiorare di nuovo, con una perturbazione che speriamo questa volta vada più verso sud, che ci interessa in maniera più importante.
1: Va bene, grazie, benvenuti, ci aggiorniamo domattina col direttore.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. Ciao. Allora, così Casalena, avete capito, insomma, fine settimana fino a sabato sarà perturbato, poi domenica riesce il sole. Allora, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo, questa sera, pomeriggio da noi, ci sarà il dibattito sulla cultura, sullo stato della cultura in paese, alle 18.30 ci saranno l'assessore Cameli e l'esponente del cittadino governante Arboretti, e si parla appunto della situazione della cultura nel nostro paese, che non è proprio al massimo. Allora, è il momento, come ogni giovedì, di ascoltare i consigli per la lettura della Associazione Quid, la rubrica è Pillole di Libri, siamo alla 139esima puntata. Francesco Di Giorno, che fa parte del direttivo di Quid, ci consiglia un libro.
2: Bentornati al consueto appuntamento di Pillole di Libri dell'Associazione Quid in collaborazione con Radio G di Giulianova. Io sono Francesco Di Giorno e oggi vorrei consigliarvi un grande classico, Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij. Ma ve lo vorrei consigliare in un'ottica diversa, principalmente romanzo che dà il via a quella svolta dostoevskiana che poi proseguirà con Delitto e Castigo, I Demoni, fino ad arrivare ai Fratelli Karamazov. Quindi all'interno di questo piccolo romanzo, rispetto agli altri, già in nuce, in embrione, contiene tutto il pensiero che verrà poi man mano sviluppato e ramificato con sempre più voci, da Delitto e Castigo, I Demoni e poi Fratelli Karamazov, dove ci saranno tanti personaggi. Ecco, qui è abbozzato, c'è un personaggio, c'è la figura della prostituta, che sarà praticamente sempre presente nei romanzi di Dostoevskij, e assolverà varie funzioni. Il romanzo è stato scritto nel 1864, quasi in risposta polemica al romanzo di Nikolaj Černiševskij, che aveva scritto il romanzo utopico Che fare, dove tracciava un'utopia su base razionale della società futura russa. Il romanzo che aveva scritto, Il Che fare, di Černiševskij, è stato poi letto da un giovanissimo Lenin, che fu talmente ispirato da comporre poi il saggio anonimo nel 1902, prendendo in prestito proprio lo stesso titolo, Che fare, di Černiševskij. Ovviamente con un indirizzo politico più ferreo, diciamo, l'idea in embrione era l'organizzazione su base razionale. Ecco, invece Il Memoria dal Sottosuolo esce l'anno dopo, 1864, in risposta polemica. In sintesi, il protagonista, pur di dimostrare che questo fantomatico palazzo di cristallo, dove tutto è geometrico, tutto perfetto, non esiste, non è possibile, perché l'essere umano quasi desidera la sofferenza, desidera il male. Può essere paradossale, ma pur di dimostrare a se stesso che si è liberi, l'uomo cerca, fa il male e soffre. Quindi questo dimostra che l'uomo cerca volontariamente quasi il male per dimostrare che è libero. Quindi quella famosa frase, il 2 più 2 non sempre fa 4, il 2 più 2 fa 5, sta proprio a dimostrare, diciamo, questa base filosofica che poi Dostoevskij cercherà di portare avanti per tutta la sua vita fino ai Fratelli Karamazov. Bentornati al consueto appuntamento.
1: E questa era la proposta di lettura da parte dell'associazione Quinta. Leggete, perché è importante. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi si ricorda Sant'Ugo da Genova, cappellano dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Ugo visse nel XIII secolo e resse il complesso di San Giovanni di Pre a Genova, proprio davanti al porto. Qui sorge tuttora una chiesa che a lui venne dedicata e dove Ugo venne sepolto alla sua morte attorno al 1230. Si narra che avesse fatto dei miracoli legati all'acqua, fece scaturire acqua da una roccia per consentire alla lavandaia di un ospedale di lavare la biancheria dei malati e tramutò l'acqua in vino, questo è utile, salvò anche una nave in pericolo al largo di Genova. Tanti auguri a chi si chiama Ugo, fategliene se ne conoscete. Bene, è il momento invece di fare gli auguri di buon compleanno. Oggi 8 ottobre, facciamo tanti auguri ad Anna Di Remigio, a Guido Iampieri, a Matteo Paesani, a Cristina Ianni, a Cristina Croci, a Danila Di Donato, a Carla Platoni, a Cristian Morrese, a Riccardo Mariani e a Luca Adriani. Facciamo tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66, anche eventualmente per segnalare degli errori. Allora, il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi e le ultimissime notizie dall'ANSA.
5: No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
9: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
10: È meraviglioso!
9: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
11: È meraviglioso!
9: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
11: È meraviglioso!
9: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
12: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
13: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
12: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
13: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
12: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
14: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
15: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Allora, siamo sulla nostra pagina Facebook per ricordarvi appunto che oggi alle 18.30 pomeriggio da noi su Radio G c'è la rubrica Ma quale cultura? Intervengono l'assessore della cultura Nosica Cameli e il consigliere comunale del cittadino governante Franco Arboretti. Non ve lo perdete, bene, è il momento di passare. Intanto buongiorno a Iola del Re, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Max Rastelli e Bruna Ruggeri. Allora, è il momento di passare all'almacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi ieri è morto, è 5 ottobre è morto, scusate, Anthony Jackson, e la sua frase: esprimo il mio amore per il pubblico, non c'è nient'altro che preferirei fare se non salire su quel palco. La frase appunto è di Frederick Anthony Jackson, nato il 2 ottobre del 1956, morto il 5 ottobre del 2026. È stato un cantante statunitense, voce del rhythm and blues romantico degli anni 80, celebre per Rock Me Tonight e You Are My Lady. Lo ricorderemo poi ascoltando Rock Me Tonight. Oggi è la giornata mondiale della vista, World Sight Day, si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre per richiamare l'attenzione sulla salute degli occhi e sulla prevenzione della cecità evitabile. È anche la giornata internazionale della podologia e mondiale del polpo, è la giornata dei pierogi, del pierogi, e dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio. Almanacco nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura era di 21,2 gradi, l'umidità 78%, il clima temperato piacevole, vento a 4 orari, la massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è migliorata a un indice di 36 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 7.08, tramonta alle 18.36, il culmine alle 12.52, la durata del giorno è 11 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 4.34, tramonta alle 17.25, è calante, visibile al 17%. Nati oggi, 8 ottobre 1881, 145 anni fa, Vincenzo Perugia in Bianchino, autore del furto della Gioconda al Louvre. 8 ottobre 1931, 95 anni fa, Franco Cosimo Panini, editore delle figurine Panini. 8 ottobre 1941, 85 anni fa, Jesse Jackson, capo movimento diritti civili negli Stati Uniti d'America. I fatti nella storia: 8 ottobre 1971, 55 anni fa, John Lennon pubblica nel Regno Unito un nuovo album Imagine, il secondo realizzato dopo lo scioglimento dei Beatles, già uscito negli Stati Uniti un mese prima. Coprodotto con Yoko Ono e con l'ingegnere del suono Phil Spector, contiene 10 brani, tra cui appunto Imagine, che dà il titolo all'album, ed è pubblicato come primo singolo, e Jealous Guy, che ascolteremo poi tra poco. 40 anni fa, nel 1986, il gruppo musicale statunitense Run DMC, DMC lancia un appello per una giornata di pace tra le gang di strada di Los Angeles. L'iniziativa invita a deporre le armi e a sospendere le violenze tra bande rivali, affidando alla cultura hip hop un messaggio di dialogo, riconciliazione e responsabilità sociale. 8 ottobre 1991, 35 anni fa, viene annunciata la scoperta dell'African Burial Ground di Manhattan, rivelatosi il più antico e vasto luogo di sepoltura conosciuto di africani liberi e schiavizzati del Nord America. Il sito, risalente all'epoca coloniale, diventerà in seguito un monumento nazionale, simbolo della memoria e del contributo delle comunità afroamericane alla storia degli Stati Uniti. 8 ottobre 2001, 25 anni fa, all'aeroporto milanese di Linate, durante la fase di rullaggio, un aereo della compagnia svedese SAS si schianta contro un piccolo aereo privato e poi contro un edificio per lo smistamento dei bagagli. È durissimo il bilancio finale della tragedia, che fa contare 118 vittime. Frasi famose, queste sono di Jackson: nel momento in cui smetti di imparare, smetti di crescere. Se la mia mente riesce a concepirlo e il mio cuore riesce a crederlo, allora posso realizzarlo. Jesse Louis Jackson, nato l'8 ottobre del 41 a Greenville e morto il 17 febbraio 2026 a Chicago, è stato un politico, religioso e attivista statunitense. Ha partecipato alle elezioni primarie per tentare di ottenere la nomina a candidato del Partito Democratico nelle elezioni presidenziali statunitensi dell'84 e dell'88. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Prima di ascoltare le due proposte musicali che ci propone oggi, andiamo a vedere, fare un salto sull'ultima ora dell'ANSA. Purtroppo il prezzo del gas sale oltre gli 80 euro al megawatt ora. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento del 2,4%, speriamo non arrivi il freddo. Giustiziato in Texas, o meglio che arrivi il più tardi possibile, giustiziato in Texas con iniezione letale, prima esecuzione dopo il caso della donna, la Pike, che era con, quest'uomo invece era, questo era un uomo, Jamal Howard, condannato per l'uccisione di un addetto alle vendite. Borsa Tokyo, apertura in leggero ribasso, poi è morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Le altre sono tutte notizie di ieri. queste notizie. Io saluto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringrazio per l'attenzione, ricordo ancora una volta che oggi pomeriggio alle 18.30 nella rubrica Pomeriggio da noi parleremo di cultura, il titolo è proprio Ma quale cultura? Intervengono l'assessore alla cultura Nausica Cameri, il consigliere comunale e cittadino governante Franco Arboretti, 18.30 su questo canale e sugli altri anche. Bene, vi saluto, saluto i miei amici su Facebook, noi ci vediamo domattina con il direttore. E adesso in radio, dove ci sono tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici, andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Partiamo con John Lennon, con Jealous Guy.

E questo era John Lennon con Jealous Guy, e adesso chiudiamo veramente il Radio G Notizie con il Rhythm and Blues di Rock Me Tonight.

0: E questo era Freddie Jackson con Rock Me Tonight. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il direttore.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mailbag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Mattinata italiana dalle frequenze di Radio Giugianova e cominciamo con questo pezzo.
1: Una porta aperta sulle nostre emozioni, sui...
2: Per forza la forma, però per fare qualcosa e non poter essere qualcosa.
0: Parlato di emozioni, e infatti è il primo pezzo della giornata. Emozioni, Lucio Battisti.

Spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta, un sasso, l'infinito, un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume.

0: Da Radio G vi abbiamo trasmesso Mattinata Italiana. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amaki O, Marcello Burlon, Barrob, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Radio G.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno amici, eccoci pronti nel Musicante a scoprire quelle che sono le novità musicali, ma anche qualche pezzo della nostra tradizione musicale legata al passato. Questa mattina abbiamo scelto un pezzo che ci dia una bella carica, Jovanotti con Tanto Tanto Tanto. Parleremo di tante belle novità all'interno del nostro Musicante, tra cui il nuovo album di Mina.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

0: Qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo? E tu come stai?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia e la sua dedica a Milano è tra i pezzi più trasmessi della passata settimana. Vedremo poi sabato, grazie alla ricerca di Vincenzo Iaconi, come starà in classifica. Intanto parliamo del nuovo album di Mina, Le inedite eccedenze, da Pino Daniele e Beatles, 10 brani tra cover e nuove registrazioni. È questo incontro che nasce Dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo album di Mina, che uscirà appunto domani. Il disco è presentato nello spazio Voce della Triennale di Milano e attraversa repertori diversi, dalla Mia Serenata di Jimmy Fontana a Carrettieri, da Yes I Know My Way di Pino Daniele e a tanti altri pezzi. C'è poi Settembre di Ivano Fossati, l'unico brano che non è né cover né inedito, e Le Noir Ribi dei Beatles, riletta in chiave flamenco. Non è una conferenza stampa, è un ascolto, ha detto Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore del disco. Le eccedenze non sono semplici stati d'archivio, i dischi di cover di Mina non sono solo successi uno dietro l'altro, ma delle canzoni che hanno avuto successo, ma secondo lei dovevano avercelo, come Carrettieri, canzoni italiane in dialetto siciliano composta da Alfonso Gibilaro. Sono 1427 le canzoni registrate e pubblicate da Mina dall'inizio della carriera ad oggi, un repertorio enorme dentro il quale la cantante continua a muoversi con curiosità. Lei si diverte moltissimo a fare il suo lavoro, racconta il figlio Pani. Ascolta musica per piacere personale, dal jazz al pop fino al rock, e continua a interessarsi anche a ciò che fanno gli artisti più giovani. Quasi tutti i cantanti delle nuove generazioni le hanno chiesto di duettare, dai rapper agli artisti pop, ha spiegato Pani. Poi è Mina a scegliere, che nel caso di, come nel caso di Blanco. Per un artista di 19 anni vuole cantare con lei, la risposta che danno è sempre la stessa: Mina è avanti. Secondo Pani, Mina è riuscita a compiere scelte radicali, rimanendo comunque contemporanea. Anche il cinema continua infatti a cercarla. Ferzan Hospetek, il regista turco, ha chiesto più volte di utilizzare le sue canzoni e alcune saranno nel prossimo Nella Gioia e nel Dolore, atteso a Natale. Il regista ha inoltre diretto il videoclip di Vento di Passione con Luca Argentero. Per i film sono stati proposti 5-6 brani, anche inediti, ma la scelta finale spetterà proprio ad Hospetek. E resta aperta anche l'ipotesi di un film o una fiction sulla cantante. Serve un'idea bella, bisogna partire dalle canzoni, perché la sua storia è interessante soprattutto per le scelte che ha fatto, più che per gli aspetti privati, finisce appunto Massimiliano Pani. Il nuovo album, completato da 12 fotografie inedite di Mina fatte da Mauro Balletti, aggiunge così un altro tassello a una storia discografica che continua a produrre ascolti e scoperte. Noi l'ascoltiamo allora con il primo estratto proprio dal nuovo album di Mina, che è una cover di un bellissimo pezzo di Pino Daniele, si chiama Vento di Passione.

dall'immensa Mina, la grande Giorgia, che abbiamo ritrovato con Parafulmini, anche questo il suo nuovo singolo riascoltato qui su Radio G. Torna anche Bruno Mars con una nuova ballad, Dance With Me.

fantastico Bruno Mars, e chiudiamo con l'ultimo pezzo, la novità di Elisa, perché tra poco torna Flashback, Flashback selezionati da voi con le vostre canzoni, e ringraziamo il nostro amico Moreno Falà che ha selezionato il Flashback di oggi che tra poco vi faremo ascoltare. Quindi ci salutiamo con la novità di Elisa, si chiama Kintsugi, e con questo brano chiudiamo il Musicante di oggi. Grazie a tutti.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mailbag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

rimani qui. Quando non so più che fare, quando perdo le parole. Dimmi, ci hai mai pensato? Se al posto di lasciarmi avessi lottato, bloccarsi e poi mandarsi mail, che senza quella impazzirei. Ho la tristezza dentro gli occhi di chi ride sempre, e la spontaneità della mia gente, e per fortuna c'ho un cuore che fa da albero.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

leggere le notizie al quotidiano dell'Abruzzo. Eccolo qui, il centro, ciclista morto, 6 a processo, Teramo, si tratta di medici finiti sotto accusa per i certificati rilasciati al 43enne stroncato da malore. L'uomo deceduto per un'ischemia miocardica durante un giro in bicicletta con alcuni amici. E poi due fotonotizie al centro pagina, si gioca col dialetto, Taccise, ovviamente si riferisce all'impennata dei prezzi di gasolio e benzina e allo sforamento del tetto proposto dalle grandi aziende petrolifere, un piano di promesse, il conto lo paga l'Italia, c'è l'idea di Patuanelli, sì al prezzo di statue, vecchie cose comuniste. Addio a Kilgren, il rivoluzionario del turismo, è stato l'inventore dell'albergo diffuso e la sua passione ha portato veramente, soprattutto a Santo Stefano di Sessadio, dove ha creato appunto questo albergo diffuso, la sua passione ha fatto conoscere l'Abruzzo, i borghi abruzzesi, la campagna abruzzese nel mondo. Silvia, all'istituto Zoli, schiaffo a scuola, ricoverato, studente operato allo zigomo, sospeso l'aggressore, 16enne, più che uno schiaffo, botta forte. Coppa Italia, il Teramo vince anche a Pomezia e avanza, l'audizione capitale del Libero, ecco il dossier di D'Alberto. Andiamo sul soppalco, colpo da 10.000 euro al maxi dell'Aquila, rubata opera di Mauri, non c'è pace per i musei, poi le lacrime della madre del baby accoltellatore è pentito, scusate, cioè, l'intervista succede a Francavilla. L'economia ad Abruzzo tra record e punti deboli, l'approfondimento su Rete 8, che sempre come sapete collabora con il centro. Carburanti, pieno di promesse, il conto lo pagano gli italiani, le misure tampone producono speculazione e corsa ai prezzi, servono politiche lungimiranti, abbiamo detto che non servono i price cap. La stangata dei carburanti in Abruzzo, il gasolio è in media, ieri era 2,261 euro al litro, quindi lontano dai 2,19, e la benzina 2,43, anche qui siamo sopra all'1,99. GPL e metano seguono. L'anno scorso eravamo a 1,694 il gasolio, 1,622 la benzina, quindi capite che c'è una bella differenza, parliamo quasi di un 20%. Aggravio di 1200 euro a famiglia, la stima della Confcommercio, si perde fiducia e si rinviano gli acquisti, è un danno. C'è l'idea di Patuanelli, ex ministro 5 Stelle, oggi senatore di 5 Stelle, se torniamo al governo lo faremo noi, e sulle elezioni dice corsa da soli, un'idea che non esiste. Qual è l'idea di Patuanelli? Il prezzo di Stato in funzione, perché poi lo Stato comunque siamo noi, quindi. L'inchiesta in TV, economia a due facce, l'Abruzzo ora corre, ma famiglie senza soldi, PIL record a più 1,9%, 4 volte più dell'Italia, la gioia di Giorgia Meloni, cresce l'occupazione ma aumentano i precari e gli stipendi sono bassi, che significa con questi indici? Normalmente significa che la ricchezza si sta accentrando nella mano di pochi e che la base della popolazione viene sfruttata per ridurre quella ricchezza, perché sfruttata perché non ne ha un riscontro in portafoglio. Mauro, l'affare dell'aerospazio può ridare la spinta all'automotive, e poi c'è Cianciotto, il capo di gabinetto della presidenza regionale, siamo capaci e proattivi, il nostro merito è attrarre investimenti. Addio a Daniele Kilgren, era il pioniere dei borghi, morto a 60 anni, il salvatore di Santo Stefano di Sessanio, inventò l'albergo diffuso, domani a Roma la Camera Ardente, lunedì funerali a Milano, Marsiglio ci ha fatto conoscere al mondo. Appunto, tante sono le manifestazioni di stima da parte di tutto l'arco istituzionale, salvò un paese ma senza toccarlo. Maggioranza spaccata, l'affare rifiuti, Verrecchia sfida Biondi, non paghiamo i debiti altrui, il capogruppo di Fratelli d'Italia replica al sindaco dell'Aquila, no all'accorpamento delle aziende, ci sono gestioni con criticità, non possiamo chiedere ai cittadini di farsi carico delle inefficienze create da altri, valorizziamo i modelli efficaci.
E intanto l'ex sindaco dell'Aquila Cialente, il sindaco non dice la verità, l'ex primo cittadino contesta la ricostruzione sulle assunzioni ASM e rivendica il risanamento. D'Alessandro di Italia Viva dice: balneari presi in giro con la legge regionale, l'arrivo del bando tipo nazionale ha smascherato il bluff della giunta. Questo lo sapevamo, lo abbiamo già detto. Il PD stanno affondando e Alleanza Verdi Sinistra dice è l'ennesima fuga. Anche qui salta un'altra commissione per l'assenza di Fratelli d'Italia, oggi c'è il Consiglio, interessi contrapposti nel centrodestra, la nuova Pescara è a rischio. Siamo a Francavilla, la mamma dell'accoltellatore, lui è pentito. Chiedo scusa, la donna in lacrime mi ha detto che era uscito di casa armato perché aveva paura degli altri. Intanto il ragazzino è stato accusato di lesioni aggravate, il PM convalida il sequestro del coltello, l'avvocato ora non va emarginato e lasciato al suo destino. Intanto c'è uno scontro politico e scoppia la lite in comune, la sindaca no al coprifuoco, Fratelli d'Italia e Lega, dopo le 22 va vietata la circolazione degli under 16 non accompagnati. Russo respinge la proposta, non ci sono ragioni per limitare le libertà personali. Per fare dei controlli, poi dopo. Il pescarese è arrestato al Cairo, Passeri incontra il suo avvocato, adesso ho piena fiducia in lei. Il 32enne detenuto in Egitto dall'agosto del 2033 ha avuto il primo colloquio con il legale solo ieri. Antinucci dice: Giacomo sta bene anche se è molto provato, ora acceleriamo le pratiche per il rimpatrio. L'altra vicenda dei bimbi allontanati in Abruzzo, il caso a Lanciano, i fratellini restano in comunità. È una condanna per la famiglia, dicono, arriva la decisione del collegio del tribunale per i minori dell'Aquila, confermato il provvedimento, gli avvocati dicono impugneremo subito questo decreto, i servizi sociali non possono sostituire i genitori. Parliamo un po' di politica nazionale, legge elettorale, la resa dei conti, oggi il voto a scrutinio segreto, Meloni ostenta sicurezza alla vigilia dell'ultimo passaggio della riforma, lei dice sono sempre tranquilla, l'opposizione chiede a Fontana di vigilare sul rispetto delle norme, ci sarà il procedimento elettronico. Taglia alla sanità, l'allarme di Gimbe, in un triennio mancano l'appello 18,8 miliardi, 5,8 milioni di italiani non si curano. Campolargo, pranzo a tre, ma Schlein non è al tavolo. Vertice improvvisato tra Bonelli, Fratoianni e i leader dei 5 Stelle Conte. L'assenza della segretaria deve far rumore soprattutto tra i parlamentari del PD. E intanto il Quirinale concede tre grazie, dice il gioielliere Gianni, uccise due ladri e ferì il terzo. Quindi non quello famoso. Il 7 ottobre sia un monito, le parole di Mattarella nel ricordo del massacro, ma non bisogna dimenticare Gaza. Intanto la popolazione è divisa su Hamas, il gruppo islamista ricorda una giornata gloriosa, chi critica rischia l'arresto. Tanto in Spagna ancora rivolte, addio a nonna Mari Carmen a 87 anni, simbolo della protesta, era stata sfrattata a 87 anni appunto, aveva dato il là alle proteste per la casa. Il 26 settembre scorso l'anziana donna era stata appunto sfrattata dall'abitazione in cui aveva vissuto una vita. Allarme peste, tensione, Stati Uniti-Russia, il presidente Trump dice chiamerò Putin, il Cremlino smentisce un altro decesso. Strage russa, 19 morti a Priluki, Zelensky, il mondo non resta in silenzio, regalo di compleanno dell'esercito a Putin. Scusate. A Roma succede che c'è una caccia alla banda delle minicar, l'attore Jacopini pestato in strada, è grave, il 42enne in monopattino colpito con un calcio in prognosi riservata, altri due casi nel quartiere romano di Monteverde. Intanto continua la querela su Garlasco, nuovi atti e altri dubbi in un documento non consegnato, il DNA maschile sulla bici. Il giro del mondo di Giulia e Jack, fuggiti dalle grandi città per realizzare il nostro sogno a Loreto, uniamo arte e vino.
po' di colore. Andiamo a Teramo, inchiesta, 2 anni da tragedia, ciclista morto, 6 medici a processo, il 43enne stroncato da un'ischemia miocardica durante un giro in bici, i professionisti sotto accusa per i certificati rilasciati. Cybermafia, il capo della Polpost in Ateneo, il direttore Gabrielli parlerà delle nuove forme di criminalità online, di dark web e sicurezza in rete. Corte d'assise, il processo alla coppia DJ ammazzato e gettato nel lago, i due al bar dopo l'omicidio. In aula la ricostruzione dei carabinieri tra i messaggi cancellati dalle chat e le immagini delle telecamere. Gli avvocati degli imputati, forti perplessità sugli accertamenti fatti. Non ci sono le impronte digitali. Contrada Casalena e disagi per lo spostamento del CUP, la mamma di una bambina con disabilità segnala i problemi legati al trasferimento dello sportello. Sempre Teramo, personale ridotto in biblioteca, salta la ridistribuzione delle ore. Alla Delfico sono 6 gli addetti impiegati dalla cooperativa che gestisce il polo museale teramano. 2 di loro, dopo un'estate chiamata, ora lavorano grazie a un collega che si è ridotto l'orario. Case di riposo, anche qui l'avvertenza, l'ASP incontra i lavoratori, oggi ci sarà il confronto sugli stipendi e la gestione delle strutture richiesto dal commissario Canzio. Ecco, gli stipendi li dovete pagare però, come si fa? Il Dipoppa ospita a pranzo l'ambasciatore e il diplomatico dell'Ecuador e il progetto internazionale. Violenza a scuola, il caso allo Zoli di Silvi picchiato da un compagno ricoverato, lo studente 16enne colpito da uno schiaffo ha riportato una frattura allo zigomo, l'aggressore sospeso per 15 giorni. Malore dopo il diverbio a scuola, solidarietà al prof, il sindaco dice Pagatti chiama il docente in ospedale, vicinanza del consigliere Blasioli. Castellalto, lavori stradali per 250.000 euro, al via l'intervento per il rifacimento di asfalti a tratti sconnessi. Corropoli, il cane da tartufo scova la droga, sequestrato i 270 grammi di cocaina, il lagotto fulmine era in cerca di funghi con il padrone quando hanno usato e dissotterrato degli ovuli, all'interno c'era lo stupefacente che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato 25.000 euro. Abbandono dei rifiuti, individuati gli incivili, Martinsicuro, via dei laghi e dei colli, l'attività di controllo ha funzionato, sono in arrivo le sanzioni. Giulianova, la battaglia legale si va in appello, palazzina allagata proprio qui davanti la radio, comune condannato, il tribunale civile accoglie il ricorso del condominio per 165.000 euro di danni, ma l'assicurazione dell'ente non paga. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra il 2014 e il 2017, sotto accusa l'origine di infiltrazione d'acqua, episodi avvenuti in un edificio di via 24 maggio con il condominio che ha portato l'ente in tribunale. L'acqua è la stessa del canale proprio che esce in via Sabotino e che tuttora non è ancora risolta. Le transende non risolvono i problemi. Piano urbanistico non c'è ancora, l'amministrazione risponde al cittadino governante, quando l'istruttoria sarà finita confronto con tutti. Poi l'avete visto in diretta sulle nostre pagine Facebook, il rogo, ieri in collina bruciati 4 ettari, mi sembrano tanti 4 ettari però così dice l'articolo, incendio in via delle Fontanelle, per domare le fiamme anche l'elicottero, fuoco sulla collina di Giulianova in via delle Fontanelle, la strada che sale dal mercato coperto e la salita Montegrappa. Nel pomeriggio di ieri le fiamme si sono sviluppate nella zona bassa della collina per poi estendersi verso l'alto finendo con il coinvolgere 4 ettari di canne e sterpaglie. Sono stati i residenti a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rosete nel Reto e del comando di Teramo che hanno domato il rogo e impedito che raggiungesse le zone abitate. Il personale intervenuto ha operato con le squadre di terra nelle attività di spegnimento, circoscrivendo progressivamente l'incendio e successivamente procedendo alla bonifica dell'area interessata. L'azione operativa è stata supportata da un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara che ha effettuato numerosi sganci d'acqua. L'attività di spegnimento e bonifica ha visto l'impegno anche dei volontari AIB delle associazioni Gran Sasso d'Italia, sezione di Mociano Sant'Angelo, Ana di Atri, Nova
Nova di Città Sant'Angelo del gruppo di protezione civile di Giulianova. Il sindaco Ivan Costantini e alcuni assessori hanno seguito da vicino le operazioni. Ringraziamo i vigili del fuoco che, anche grazie all'ausilio di un elicottero, hanno operato rapidamente con grande professionalità. Siamo grati inoltre ai volontari di protezione civile per la preziosa collaborazione, ha detto il sindaco. Non sono mancate le polemiche legate in particolare al fatto che parte della collina sia trascurata sotto il punto di vista della manutenzione. Le segnalazioni a Comune, ASL e Vigil Fuoco sarebbero state diverse tramite PEC da parte di alcuni cittadini. E ripeto, sulla nostra pagina trovate diversi contributi video. Dobbiamo ringraziare soprattutto Marco Neri che ce li ha inviati. E conoscete tutti la zona e quindi fatevi la vostra idea. Allora, andiamo avanti, siamo a Roseto dove si voterà in primavera. Prove d'intesa tra Nunes e Recchiuti, più candidato d'Italia vicino all'accordo tra ex assessore e primo cittadino, passi avanti anche per l'ingresso in coalizione di Forza Italia e UDC. La Lega resta alla finestra. Inizialmente si parlava di un polo fra Lega, Forza Italia e UDC con un loro candidato sindaco, ma già ieri c'era stato questo annuncio. Poi l'evoluzione in serata potrebbe optare alla fine per un'alleanza con Azione Spazio Civico. Premio di saggistica, lo storico, si torni all'entusiasmo passato. Sabato c'è l'edizione La polemica di Giunco. Palme non potate e rami da smaltire nel parcheggio del Residence Fericione. Mancano da mesi gli interventi sulle piante presenti sul lungomare. E anche il centrosinistra, torniamo alle elezioni, vuole compattarsi, proseguono gli incontri, vedremo. Silvi, piano di rilancio, area marina, via gli interventi di riqualificazione da 6 milioni. Tra iniziative c'è il progetto dedicato al ripristino e alla manutenzione della pineta e delle dune. Aretusi dice stanziati i fondi per il contrasto alla cocciniglia e riparte il restauro della torre di Cerrano. Ancora Silvi, maggioranza in crisi, i partiti si incontrano stasera faccia a faccia, decisivo per l'amministrazione, il rabbuffo della Lega, si pensi al bene di Silvi, ricordiamo, dopo la vicenda della presa al collo della vice sindaca. Teatro dialettale torna dal 31 ottobre, Pineto in scena, poi Calanchi, chiesta più sicurezza, Atri, per il WWF serve un sistema di videosorveglianza e lavori dopo il rogo. Pescara, decreto regio, codice di navigazione e concessione delle spiagge libere, chiusa l'inchiesta, 16 indagati. Sono 9 titolari della società affidataria degli spazi balneari e 7 dirigenti, tecnici e funzionari comunali. Per la procura il comune avrebbe rilasciato la concessione senza la delega necessaria della regione. Ecco, c'è tutto l'elenco di chi è stato indagato. Mancini intanto nega le accuse ma va ai domiciliari, botte alla fidanzata, disposto anche il braccialetto elettronico. Il padre ha ucciso la moglie Cleria.

Montesilvano, ecco 604.000 euro per le famiglie e i beneficiari sono in aumento, gente povera, cioè. La carica dei 1700, al via la mostra canina e poi andiamo all'Aquila, giallo al museo, colpo clamoroso, furto al Maxi, rubata un'opera di Mauri, sottratta una delle 5 mascherine di Arian Mask, il prezzo vale circa 10.000 euro, scattano indagini dei carabinieri. Al vaglio dei filmati e delle telecamere, gli inquirenti sperano di ottenere dai video elementi decisivi per ricostruire l'episodio nei dettagli. Ancora a Avezzano, ucciso dal trattore, condanna a 12 anni, il giudice Hamza Maharani investì volontariamente il bracciante Hamid Sali, respinta la tesi dell'incidente stradale. Tanto ad Avezzano ancora vincono 500.000 con il gratta e vinci. Chieti, la riunione del coordinamento, emergenza per i quattro tribunali, abbiamo bisogno di certezze, ogni anno se sono salvi, poi ogni anno tornano i problemi. Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona, a rischio chiusura a fine anno. Tanto Fina attende risposte dal ministro, il senatore PD ripresenta l'emendamento per salvaguardare i presidi. Processo Prospero, ricorderete il ragazzo che si uccise a Perugia, domani l'udienza in corte d'assise. A San Salvo picchia l'ex e la sua compagna, arrestata in carcere una quarantenne di Pollutri, accusata di maltrattamenti. Il 29 settembre ha anche aggredito l'altra donna. Chieti, indagine dell'università, aiuto psicologico per gli studenti, boom di richieste alla D'Annunzio. E credo è il momento di arrivare allo sport, vediamo. Ecco qua. La Roma riparte dal Como, Chivu ridisegna l'attacco dopo la pausa per la nazionale, ricomincia la Serie A, poi abbiamo l'ultimo tango di Messi, fiero della mia Argentina, si è ritirato dalla nazionale, cosa che Ronaldo invece pare non voglia fare assolutamente. Delfino studia le mosse, siamo in Serie C, Merola, Fiorillo e Altare, il Pescara ora può ripartire. La Serie D, Coppa Italia, l'Aquila passa ai calci di rigore, decisivo il portiere Luppichini, il turnover premio Andreucci, eliminato il Termoli, ai sedicesimi c'è il Real Aversa, l'Aquila Termoli dopo i rigori 5-2. L'allenatore dice Andreucci, contenti per la vittoria, ci aiuta a crescere. E anche il Teramo, poker Teramo, ora c'è il Sassari, un'altra partita tennistica, 4-3 a Pomezia, 3-4 in realtà, biancorossi travolgono, in Pomezia in trasferta, travolgono anche tanto però, Touré scatenato, il gol anche Gnambè e De Negri, Pomante al settimo cielo, i ragazzi sono stati formidabili. Sant'Egidiese dopo la sconfitta col Giulianova dice Fanini dobbiamo ripartire, poi invece proprio Giulianova parla l'attaccante Plana appena tesserato, Giulianova super, sono pronto per giocare. In eccellenza è Delmociano il derby di Coppa Italia, Pontepumano KO al Mario Rodi, la Delfino Curi vince di misura con un rigore, bene la Torrese che regola il Francavilla. Abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero, edizione Abruzzo, l'Abruzzo piange Kilgren, l'uomo che reinventò i borghi, appunto Santo Stefano di Sessanio, poi ciclista morta, processo sei medici, litiga per il cane con la escort, lei lo morde e scatta la denuncia, sul mono il cliente 44enne ha chiamato la polizia. Trasacco, per il bracciante ucciso condannato il collega a 12 anni. Per i lavori della Sasi, stop all'acqua in 21 comuni, oggi si torna alla normalità. Pescara, mercato ittico, scoppia la guerra delle casse, poi l'Aquila, Maxi Rissa, processate 22 ultra. Andiamo sul soppalco, ottobre, il mese della castagna, si parte a canistro superiore, l'Aquila vola e passa il turno, battuto i rigori il Termoli, Pescara dopo io rientro, Merole è pronto, Altare scapita, Boucher sorride. Gli approfondimenti e longevità, la sfida ora è aggiungere qualità agli anni di vita in più, via alla prima edizione dell'Abruzzo Longevity Forum. Marsilio ha ricordato che la speranza di vita nella nostra regione è di 83,4 anni,

Sardegna con la media. Caro prezzi, Confcommercio, fino a 1200 euro di più a famiglia, abbiamo letto. Poi a Pescara, rifiuti abbandonati, topi e verde nel degrado, scatta l'esposto in centro, la rabbia dei residenti in via Chieti, via Campobasso e via Forca di Penne. Il vice sindaco Santilli: con il cantiere rimosso ora possiamo intervenire. Risse e spaccio, più controlli notturni della polizia locale nelle zone di Movida, quasi un buon bilancio dell'azione estiva, un luogo per ricordare Federico, depositato in comune oltre 1300 firme. Mercato ittico, continua la guerra tra pescatori e comune, ora scoppia la guerra delle casse. Per il comune una nuova sede dimensionata ha un volume da 1000 a 2000 cassette di pesce. Gli operatori contestano questa ricostruzione e parlano di aste con numeri molto più alti. Montesilvano, nel weekend oltre 1700 cani in esposizione. E poi in comune assegnate le deleghe agli assessori Pignoli e Faricelli. L'Aquila, maxi rissa in campo, la procura, i 22 ultra vanno processati. I tifosi coinvolti nella zuffa dopo l'Aquila Samb del gennaio 25 chiedono lo sconto di pena. Andiamo avanti, c'è appunto l'approfondimento sulla vita di Daniele Kinglen, la celebrazione dell'uomo appunto che ha salvato Santo Stefano di Sessanio. Trasacco, bracciante investito e ucciso col trattore, il collega condannato a 12 anni di carcere. A Sulmona, lite furibonda con la escort, lei lo morde, lui la denuncia. La discussione è nata a causa delle condizioni del cane della donna. Il cliente, 44enne, ferito al braccio, chiama la polizia locale e va in ospedale. L'episodio è avvenuto in un B&B in centro dopo la trattativa per l'incontro passionale. Indagano i vigili. E un altro avvistamento di lupi a Valsorano, finché nel Vasto va bene, poi tumore al seno, parte la campagna prevenzione sui treni e nelle stazioni. A Chieti, Terre Teatine Experience, parte la fase operativa, una strategia che unisce 26 comuni per il turismo e lo sviluppo. Santa Maddalena diventerà il polo per l'accoglienza e la promozione. Quattro palazzi verso lo sgombero per rischio idrogeologico, 80 persone in attesa di risposte. A Lanciano, i 21 comuni senza acqua, scuole chiuse e tanti disagi, rubinetti a secco per tutta la giornata anche nelle città di Lanciano e Ortona, sistemate le autobotti, in campo i volontari, la Sasi, i lavori senza intoppi, riapriamo. Teramo, ciclista morto per malore a processo, i 6 medici che firmarono i certificati. La coppia a passeggio mano nella mano dopo aver ucciso il DJ Martino Caldarelli. Le immagini riprese dalle telecamere mostrate ieri in aula si vedono Cardelli e Di Pangrazio insieme dopo il delitto. Export e cross print verso i nuovi mercati italiani, l'Abruzzo sia tra i protagonisti. Abbiamo il cerchietto in alto, tubo rotto provoca una frana, provincia chiusa. Lo sport, Boucher ritrova i suoi top player, Merola, il fantasista campano torna dopo 6 gare saltate per infortunio e Altare, il difensore ex Venezia, pronto a rinforzare la difesa già da lunedì. Vediamo la Coppa Italia, me ne abbiamo già dato conto, l'Aquila passa, Teramo anche, Lanciano, oltre a KO di domenica c'è l'emergenza Ferrante, da valutare in ottica Montecchio, pure Santi Rocco e Palmucci. Facciamo una prima nazionale del Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa, queste sono le deroghe che già erano previste all'inizio dell'estate, con una possibilità di sforare il patto di stabilità però soltanto per quanto riguarda la difesa e l'energia, ma non ovviamente finanziare lo sconto sui carburanti, non significa quello la delega per l'energia, significa semplicemente appoggiarsi di più alle rinnovabili e quindi sganciarsi un po' dal ciclo del petrolio. Legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Vabbè, no. Mattarella firma 3 grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri, a differenza di Roggero, che è quell'altro più attuale, ha già scontato parte della pena. Buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia la banda della microcar. E poi Anna Luri, cattata a Napoli da un amico, figlia di Asia Argento, derubata, il ladro diffonde i video intimi.
Garlasco, sulla bici di Stasi un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Altre omissioni del RIS. Fotonotizia, Roma e Lazio, il momento della verità, si parla di sport perché torna la Serie A, poi siamo nella settimana del Nobel, l'altro Nobel ieri, la chimica, premio a Kagan e Kenzo Soai, molecole specchio scoperta da Nobel, lo studio è sulla simmetria delle molecole. Fa Dio, cuore e polmoni trovano sollievo, vi siete accorti stamattina, stanotte qualche goccia è caduta, sarà fino a sabato probabilmente, vedremo poi con Casalena, subito la pubblicità, di capire l'entità di questo peggioramento del tempo. Bene, salutiamo i nostri amici su Facebook, buongiorno e buon giovedì ad Anna Maria Ruggeri, a Luigi Anni, ad Antonella Leonio, a Valentina Campeti, a Marcello Felicioni, a Loredana Ciaffoni, a Loriana Ciccioni, a Chiodi, Luigi ed Anna, ad Antonello Quirino, a Paola Cicconi e a Rossella Mattiucci. Buongiorno a tutti voi, facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le nostre rubriche. A fra un po'.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: Bene, torniamo in studio e andiamo a sentire Pierluigi Casalena per sapere come evolverà questa situazione perturbata che anche stanotte ha portato un po' di pioggia. Vediamo se ce ne sarà ancora.

0: Buongiorno, due gocce stanotte le ha fatte.
1: Sì, sì, il tempo è stabile, però ripeto, la perturbazione è sul settore tirrenico, quindi la posizione della depressione è settentrionale, quindi sappiamo bene che in questi casi è il lato adriatico che è risparmiato dalle piogge, purtroppo, quindi le piogge indistrutte sul Tirreno e sul nord Italia. Adesso piano piano un po' la depressione si sposterà verso sud, ci coinvolgerà di più, soprattutto tra venerdì e sabato, dove ci sarà qualche pioggia, ma di debole, massimo moderata intensità, e poi sfilerà verso est definitivamente domenica, il tempo già tornerà soleggiato, quindi ci attendiamo un rapido peggioramento tra venerdì, già previsto, e oggi i modelli matematici lo fanno arrivare anche per sabato mattina, quindi tra venerdì e sabato il tempo peggiorerà, avremo qualche pioggia, ripeto, al carattere debole, massimo moderato. Mamma. Poi tutto spirerà verso l'occidente.
0: Guarda la mamma, giusto, beh, chiacchieri con me, dice che può interessare, beh no. Ascolta, ma ho visto le mappe, ma non lo so, ma mi sono distratto un attimo, ho visto le mappe stamattina delle piogge, dice che sabato dovrebbe esserci un po' di più.
1: Sì, infatti tra venerdì pomeriggio sera e sabato mattina c'è il passaggio della perturbazione che porta qualche pioggia, ma debole, moderato, e tra l'altro a macchia di leopardo, e tra l'altro è anche intermittente, cioè non è un peggioramento legato a una perturbazione organizzata, è un peggioramento legato a dei rovesci di passaggio che da nord a ovest sfileranno verso sud-est.
0: Si può dire più primaverile che autunnale, sostanzialmente.
1: Non è una depressione ben centrata che poi, ripeto, porta piogge diffuse e persistenti, no. Saranno piogge a macchie di leopardo, in determinate aree magari carrà più piogge, qualche area ne carrà di meno, ma non possiamo saperlo questo. Magari lo vedremo nel dettaglio meglio domani.
0: Ma un minimo di sollievo lo darà, insomma, un po'. L'aria si ripulisce.
1: Sì, sicuro, dopo giorni e giorni di alta pressione, sicuro, però non risolve.
0: Va bene, poi domenica torna il bello, siamo tranquilli a fare.
1: Domenica torna soleggiato e poi in attesa della prossima settimana, che vede i primi giorni della settimana soleggiati, poi man mano il tempo dovrebbe ripeggiorare di nuovo con una perturbazione che speriamo questa volta vada più verso sud, che ci interessa in maniera più importante.
0: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo domattina col direttore.
1: Grazie.
0: Buon lavoro. Buon ciao. Grazie. Allora, così Casalena, avete capito, insomma, fine settimana fino a sabato sarà perturbato, poi domenica riesce il sole. Allora, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo, questa sera, pomeriggio da noi, ci sarà il dibattito sulla cultura, sullo stato della cultura in paese, alle 18:30 ci saranno l'assessore Cameli e l'esponente del cittadino governante Arboretti, e si parlerà appunto della situazione della cultura nel nostro paese, che non è proprio al massimo. Allora, è il momento, come ogni giovedì, di ascoltare i consigli per la lettura della Associazione Quid, la rubrica è Pillole di Libri, siamo alla 139esima puntata. Francesco Di Giorno, che fa parte del direttivo di Quid, ci consiglia un libro.
2: Bentornati al consueto appuntamento di Pillole di Libri dell'Associazione Quid in collaborazione con Radio G di Giulianova. Io sono Francesco Di Giorno e oggi vorrei consigliarvi un grande classico, Memoria dal sottosuolo di Dostoevskij. Ma ve lo vorrei consigliare in un'ottica diversa, principalmente romanzo che dà il via a quella svolta dostoevskiana che poi proseguirà con Delitto e Castigo, I Demoni, fino ad arrivare ai Fratelli Karamazov. Quindi all'interno di questo piccolo romanzo rispetto agli altri, già in nuce, in embrione, contiene tutto il pensiero che verrà poi man mano sviluppato e ramificato con sempre più voci, da Delitto e Castigo, I Demoni e poi Fratelli Karamazov, dove ci saranno tanti personaggi. Ecco, qui è abbozzato, c'è un personaggio, c'è la figura della prostituta che sarà praticamente sempre presente nei romanzi di Dostoevskij, e assolverà varie funzioni. Il romanzo è stato scritto nel 1864, quasi in risposta polemica al romanzo di Nikolaj Černiševskij, che aveva scritto il romanzo utopico Che fare, dove tracciava un'utopia su base razionale della società futura russa. Il romanzo che aveva scritto Il Che fare di Černiševskij è stato poi letto da un giovanissimo Lenin, che fu talmente ispirato da comporre poi il saggio anonimo nel 1902, prendendo in prestito proprio lo stesso titolo, Che fare di Černiševskij. Ovviamente con un indirizzo politico più ferreo, diciamo, l'idea in embrione era l'organizzazione su base razionale. Ecco, invece Il Memoria dal Sottosuolo esce l'anno dopo, 1864, in risposta polemica. In sintesi, il protagonista, pur di dimostrare che questo fantomatico palazzo di cristallo, dove tutto è geometrico, tutto perfetto, non esiste, non è possibile, perché l'essere umano quasi desidera la sofferenza, desidera il male. Può essere paradossale, ma pur di dimostrare a se stesso che si è liberi, l'uomo cerca, fa il male e soffre. Quindi questo dimostra che l'uomo cerca volontariamente quasi il male per dimostrare che è libero. Quindi quella famosa frase, il 2 più 2 non sempre fa 4, il 2 più 2 fa 5, sta proprio a dimostrare, diciamo, questa base filosofica che poi Dostoevskij cercherà di portare avanti per tutta la sua vita fino ai Fratelli Karamazov. Bentornati al consueto appuntamento.
0: E questa era la proposta di lettura da parte dell'associazione, quindi leggete perché è importante. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Oggi si ricorda Sant'Ugo da Genova, cappellano dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Ugo visse nel XIII secolo e resse il complesso di San Giovanni di Pre a Genova, proprio davanti al porto. Qui sorge tuttora una chiesa che a lui venne dedicata e dove Ugo venne sepolto alla sua morte attorno al 1230. Si narra che avesse fatto dei miracoli legati all'acqua, fece scaturire acqua da una roccia per consentire alla lavandaia di un ospedale di lavare la biancheria dei malati e tramutò l'acqua in vino, questo è utile. Salvò anche una nave in pericolo al largo di Genova. Tanti auguri a chi si chiama Ugo, fategliene se ne conoscete. Bene, è il momento invece di fare gli auguri di buon compleanno. Oggi 8 ottobre facciamo tanti auguri ad Anna Di Remigio, a Guido Iampieri, a Matteo Paesani, a Cristina Ianni, a Cristina Croci, a Danila Di Donato, a Carla Platoni, a Cristiana Morrese, a Riccardo Mariani e a Luca Adriani. Facciamo tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66, anche eventualmente per segnalare degli errori. Allora, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi e le ultimissime notizie dall'ANSA.
5: No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, Affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa ricevi negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346-8066-394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
10: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
11: Meraviglioso!
10: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
12: Meraviglioso!
10: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
12: Meraviglioso!
10: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
13: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
14: Un design versatile in tantissimi colori. Rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
13: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
14: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
13: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
15: Nova Vita Beach. Atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach. Estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
16: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 12 67 582, www.yumami.it.
0: Allora, siamo sulla nostra pagina Facebook per ricordarvi appunto che oggi alle 18.30 pomeriggio da noi su Radio G c'è la rubrica Ma quale cultura? Intervengono l'assessore della cultura Nausica Cameli e il consigliere comunale del cittadino governante Franco Arboretti. Non ve lo perdete, bene? È il momento di passare. Intanto buongiorno a Io del Re, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Max Rastelli e Bruna Ruggeri. Allora, è il momento di passare all'almacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi ieri è morto, è 5 ottobre è morto, scusate, Anthony Jackson, e la sua frase: esprimo il mio amore per il pubblico, non c'è nient'altro che preferirei fare se non salire su quel palco. La frase appunto è di Frederick Anthony Jackson, nato il 2 ottobre del 1956 e morto il 5 ottobre del 2026. È stato un cantante statunitense, voce del rhythm and blues romantico degli anni 80, celebre per Rock Me Tonight e You Are My Lady. Lo ricorderemo poi ascoltando Rock Me Tonight. Oggi è la giornata mondiale della vista, World Sight Day, si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre per richiamare l'attenzione sulla salute degli occhi e sulla prevenzione della cecità evitabile. È anche la giornata internazionale della podologia e mondiale del polpo, è la giornata dei pierogi, del pierogi, e dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio. Almanacco nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura era di 21,2 gradi, l'umidità 78%, il clima temperato piacevole, vento a 4 orari, la massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è migliorata a un indice di 36 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 7.08, tramonta alle 18.36, il culmine alle 12.52, la durata del giorno è 11 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 4.34, tramonta alle 17.25, è calante, visibile al 17%. Nati oggi, 8 ottobre 1881, 145 anni fa, Vincenzo Perugia in Bianchino, autore del furto della Gioconda al Louvre. 8 ottobre 1931, 95 anni fa, Franco Cosimo Panini, editore delle figurine Panini. 8 ottobre 1941, 85 anni fa, Jesse Jackson, capo movimento diritti civili negli Stati Uniti d'America. I fatti nella storia: 8 ottobre 1971, 55 anni fa, John Lennon pubblica nel Regno Unito un nuovo album, Imagine, il secondo realizzato dopo lo scioglimento dei Beatles, già uscito negli Stati Uniti un mese prima, coprodotto con Yoko Ono e con l'ingegnere del suono Phil Spector, contiene 10 brani, tra cui appunto Imagine, che dà il titolo all'album, ed è pubblicato come primo singolo, è Jealous Guy, che ascolteremo poi tra poco. 40 anni fa, nel 1986, il gruppo musicale statunitense Run DMC, DMC lancia un appello per una giornata di pace tra le gang di strada di Los Angeles. L'iniziativa invita a deporre le armi e a sospendere le violenze tra bande rivali, affidando alla cultura hip hop un messaggio di dialogo, riconciliazione e responsabilità sociale. 8 ottobre 1991, 35 anni fa, viene annunciata la scoperta dell'African Burial Ground di Manhattan, rivelato il più antico e vasto luogo di sepoltura conosciuto di africani liberi e schiavizzati del Nord America. Il sito, risalente all'epoca coloniale, diventerà in seguito un monumento nazionale, simbolo della memoria e del contributo delle comunità afroamericane alla storia degli Stati Uniti. 8 ottobre 2001, 25 anni fa, all'aeroporto milanese di Linate, durante la fase di rullaggio, un aereo della compagnia svedese SAS si schianta contro un piccolo aereo privato e poi contro un edificio per lo smistamento dei bagagli. È durissimo il bilancio finale della tragedia, che fa contare 118 vittime. Frasi famose, queste sono di Jackson: nel momento in cui smetti di imparare, smetti di crescere. Se la mia mente riesce a concepirlo e il mio cuore riesce a crederlo, allora posso realizzarlo. Jesse Louis Jackson, nato l'8 ottobre del 41 a Greenville e morto il 17 febbraio 2026 a Chicago, è stato un politico, religioso e attivista statunitense. Ha partecipato alle elezioni primarie per tentare di ottenere la nomina a candidato del Partito Democratico nelle elezioni presidenziali statunitensi dell'84 e dell'88. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Prima di ascoltare le due proposte musicali che ci propone oggi, andiamo a vedere, fare un salto sull'ultima ora dell'ANSA. Purtroppo il prezzo del gas sale oltre gli 80 euro al megawatt ora. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento del 2,4%, speriamo non arrivi il freddo. Giustiziato in Texas, o meglio che arrivi il più tardi possibile, giustiziato in Texas con iniezione letale, prima esecuzione dopo il caso della donna, la Pike, che era con quest'uomo, invece era, questo era un uomo, Jamal Howard, condannato per l'uccisione di un addetto alle vendite. Borsa Tokyo, apertura in leggero ribasso, poi è morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Le altre sono tutte notizie di ieri. queste notizie. Io saluto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringrazio per l'attenzione, ricordo ancora una volta che oggi pomeriggio alle 18.30 nella rubrica Pomeriggio da noi parleremo di cultura, il titolo è proprio Ma quale cultura? Intervengono l'assessore alla cultura Nausica Cameri, il consigliere comunale e cittadino governante Franco Arboretti, 18.30 su questo canale e sugli altri anche. Bene, vi saluto, saluto i miei amici su Facebook, noi ci vediamo domattina con il direttore. E adesso in radio, dove ci sono tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici, andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Partiamo con John Lennon, con Jealous Guy.

E questo era John Lennon con Jealous Guy, e adesso chiudiamo veramente il Radio G Notizie con il Rhythm and Blues di Rock Me Tonight.

0: E questo era Freddie Jackson con Rock Me Tonight. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il direttore.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrob, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori, un nuovo appuntamento con Pomeriggio da Noi. Non pensate che sia un argomento da sottovalutare quando parliamo di cultura, perché così non è in realtà, perché la cultura vuol dire tanto nella vita di tutte le persone. Ci portiamo dietro il passato, ci costruiamo il futuro e lo facciamo con due ospiti. Tra l'altro c'è proprio l'assessore alla cultura del comune di Genova, che è Nausica Cameri, buonasera.
1: Buonasera.
0: E poi c'è Franco Arboretti, che è tutto praticamente. Nella tua vita di assessore, quali deleghe pure questa?
2: Come assessore sì, delegato alla cultura, sì.
0: Con Gerardini?
2: Pubblica istruzione, cultura, sociale e sport.
0: Che facesti?
2: Quando inaugurammo la pista di atletica con Mennea.
0: Con Mennea, con la giacca a quadri che tu
2: sì,
0: ancora hai?
2: Sì, sì.
0: No, non sei sicuro che... No. Ce l'hai tu e Gerardini uguale, come
2: sì.
0: Fosse stata una divisa.
2: No, fantasie diverse, però insomma, genere era quello.
0: Il genere era quella foto stupenda, perché insomma, un po' cambiato quel campo, insomma qualche pezzo ci bisogna dare. Non
2: male.
0: È lo sport, cioè solo la cultura. Beh, invece come cultura che facesti, che ti ricordi di particolare?
2: Beh,
0: no,
2: ancora...
0: Rock Road era già andato quando non eri niente, eh?
2: Rock Roads come delegato alla cultura negli anni 80, Agorà negli anni 70.
0: E con Gerardini, assessore?
2: E come assessore facemmo Agorà, la fase finale di Agorà quando fu ripresa dagli anni 70, la riprendemmo diciamo nei primi anni 90 e facemmo noi, avemmo nel 94, l'ultimo anno, una rassegna, addirittura anche la stagione teatrale estiva per la prima volta.
0: La stagione teatrale
2: estiva organizzata,
0: erano gli anni d'oro delle stagioni teatrali.
2: Sì.
0: Le migliori compagnie erano
2: Sabina Guzzanti, una delle sette serate. Sabina Guzzanti che fece il pieno a pagamento, 1000 posti a sedere.
0: Ricordiamo che stanno passando, si sta per fare, c'era tra poco, ci sarà l'anniversario nel 2027, eccolo qua, l'anniversario della chiusura dell'Ariston. Eccolo, vedete?
2: Sì, purtroppo.
0: Ariston, scende al sipario, il pezzo è del 24 marzo 2007.
2: È stato un grave errore questo.
0: Un grave errore, eccolo qua. Vabbè.
2: L'abbattimento dove è stato.
0: Qui praticamente non ce l'abbiamo da 20 anni.
2: Sì. Noi abbiamo avuto circa 30 anni di stagione teatrale di altissimo livello.
0: Ma di altissimo livello.
2: Io ho letto tutte le maggiori compagnie sono passate.
0: Tutte, venivano tutte giù a noi. Ho letto l'elenco l'altro giorno. Mi sono...
2: Una cosa incredibile.
0: Vabbè.
2: Mi ricordo che per far venire Valeria Moriconi,
0: all'epoca, sì.
2: Organizzammo uno spettacolo di sabato, perché lei non sarebbe venuta in altri giorni, di sabato, e noleggiamo ovviamente come comune l'Ariston di sabato, perché loro avevano maggiori introiti, quindi dovevano pagare.
0: Beh, certo, i giorni di maggiori
2: introiti, vabbè. Però
0: vabbè, passato, non ci intristiamo, è il futuro però. Teatro, come siamo messi?
1: Teatro siamo messi con il progetto di ristrutturare il Kurstall, come già detto e spiegato tante volte, ci sono già stanziati dei soldi appunto per la ristrutturazione, stiamo valutando se riacquisirlo, riconvertirlo insomma con questa situazione della Giulianova Patrimonio, ma è già stato fatto il progetto, un teatro da circa 300 posti con la galleria, la platea, i camerini, quindi un numero di posti adeguato alla nostra città.
0: Vabbè, e tra Carboletti sia contrario lo sappiamo, però aveva mandato una controproposta di farlo all'ex Ufficio Marino, c'eri tu nella famosa sala Botti quel pomeriggio?
1: No, pomeriggio.
0: Non ce l'avevamo. È stato completamente, non ne avete parlato più? La
1: ma allora sono già stati stanziati questi soldi per
0: farlo
1: già
0: lì.
1: Con tutta una progettualità, quindi cioè andare a fare una progettualità nuova sicuramente è stata presa in considerazione, però richiederebbe ancora più tempo, siccome come dicevi tu sono tanti anni che la città manca
0: 20,
1: di un teatro, cerchiamo nel più breve tempo possibile di dare questa disponibilità ai cittadini.
0: Tu rimani nella posizione.
2: Beh, qualcosa bisogna commentare, nel
0: sì,
2: senso
0: però,
2: che
0: se
2: io conosco il progetto.
0: Non dite sempre le stesse cose, però.
2: No, però alcune cose rimangono quelle.
0: Vabbè.
2: Purtroppo.
0: Allora, non ti convince il progetto, Giacca.
2: No, assolutamente no. Cioè, quello che dice Nausica, che tra l'altro lo dice tranquillamente in buona fede, però Nausica, tu lo sai come faccio generalmente, come facciamo nel cittadino governante. Ci guardiamo le carte, abbiamo chiesto gli atti e abbiamo fatto anche vedere naturalmente a tecnici. Lì non è vero che avremo un teatro insomma, degno di Giulianova, perché una volta che facciamo questa scelta di un teatro pubblico, finalmente è un teatro, insomma, degno di questo nome. Lì avremo un palcoscenico di 7,50 in altezza, quindi praticamente la torre scenica, che dovrebbe essere tra i 14 e i 15 metri minimo, non è possibile. Quindi quello che abbiamo fatto noi all'Ariston non lo potremo fare lì. Abbiamo camerini da 2 metri per 3, due camerini soltanto, che prendono che cosa? Il posto del retropalco. Il retropalco è fondamentale per i cambi di scena.
0: Claro, ricordiamo che viene girato dove sta il palco, adesso sì, nella parte opposta, lato mare chiaro,
2: esatto,
0: va bene?
2: Sì, viene fatto nella parte sud,
0: sì,
2: diciamo,
0: lato mare chiaro, sì.
2: Non mai convinto, quello che sto dicendo ha a che fare con il progetto. Non solo, i 328 posti che vengono lì, diciamo, segnalati come quelli che saranno il risultato finale, che tra l'altro si dovrebbero avere abbattendo il piano superiore, perché si fa anche una galleria, piano superiore, quindi il corso praticamente viene sventrato. Il piano terra che conosciamo adesso e quello superiore hanno...
0: Ma un attimo, siete sicuri questo?
2: Sì, sì, come no, per Bacco, abbiamo visto il progetto.
0: Attualmente c'è un primo piano, il quale non ci sarà più...
2: No, perché
1: sarà la galleria.
2: Dovrà essere utilizzato per la galleria. Però il problema è che la curva visuale, sai, quando uno si siede dovrebbe poter vedere il palcoscenico. Tra l'altro ho detto che è piccolo, insomma, come dimensione.
1: Però adeguato come dimensioni, perché l'abbiamo comunque fatto vedere da...
2: No, assolutamente no.
1: Sì, l'abbiamo fatto.
2: Senti, ma 7,5 metri quello è.
0: Spiegate, quando è venuto Giorgini, non me l'ha detto.
2: Io l'ho fatto valutare da uno che si
0: occupa. Che per fare la galleria bisognava coinvolgere il primo piano. Poi che resta sopra del Cursan?
2: Che cosa resta?
0: Che resta del Cursan dopo, sopra?
2: Io adesso non so se lì poi una parte della... questo piano superiore,
0: beh, sono una parte, credo,
2: però non lo so, no, sinceramente non lo so questo, però sicuramente viene coinvolto il piano superiore. Dopodiché c'è il discorso della terrazza.
0: Senti, comunque voi eravate sempre favorevole che tra le opere da fare stava nel vostro programma il completamento del Cursan.
2: Sì.
0: Costa troppo, ha detto Giorgini in trasmissione.
2: No, per quale motivo costa troppo? Cioè, se è una cosa da fare, si fa. Cioè, non è questo.
0: Vabbè, quindi praticamente questa è la situazione. Però voi che pensate di fare, anche se non è vostro?
2: Ah, e stavo dicendo della curva visuale, i 328 posti saranno circa 200, quelli
0: perché?
2: Che vedranno bene, che gli altri non vedranno. Nonostante...
0: Così dice il
2: perché gli spazi sono quelli.
0: Quindi,
2: e poi l'investimento, che le cifre di cui si parla, non saranno sufficienti per poter realizzare questo. Per cui lì, molto probabilmente, si partirà, si sventrerà questo Cursal e rimarremo con l'opera a metà.
0: E 500.000?
2: Questo è quello che succederà.
0: E 500.000?
1: Non 560... abbiamo la sfera di cristallo, quindi non lo
2: sì,
1: puoi
2: però,
1: dire.
2: Però, sai, se però, fosse partono male, uno può prevedere quello che può accadere.
0: 570?
2: 560 date dall'ex sala. Dopodiché ci voglio molto di più, perché non
1: però,
2: basta.
1: Però, come è stata fatta valutare dal consigliere Arboretti a tecnici specializzati, la stessa cosa è stata fatta da noi, quindi... il palco è stato adeguato, l'anno scorso abbiamo comprato lo schermo gigante, quindi quando viene detto poi che il Cursal non verrà utilizzato per
0: per la convegnistica, insomma,
1: facciamo adesso, ma come noi prendiamo ad esempio il teatro di Atri, e al teatro di Atri fanno qualsiasi manifestazione all'interno, non è che non fanno presentazioni di
0: ci
1: libri,
0: siamo stati, finalmente siamo andati anche là,
1: che altre sì. cose, quindi stessa cosa.
2: Comunque è un'occasione assolutamente persa, bisognava concentrarsi su altro, si poteva
0: prendere così, non si sapeva. Io prima di addentrarmi sulle altre cose che riguardano le di cui dobbiamo parlare, una cosa volevo dire, che negli ultimi giorni è uscita la notizia per cui Domenico Canazza ha detto che non vorrebbe fare più per sopraggiunti, stanchezza, se vogliamo chiamarla così, perché la gente intanto è cresciuta e non si trova magari molto ricambio, ma anche perché non ci sarebbe un contributo elevato, perché se è uno, è al secondo posto. Cioè, no, sì, che volevo dire, che tutti bene o male, l'arborettina ha parlato, ho qui davanti a me un documento apposta di evoluzione sostenibile, proprio sul presepe non abbiamo sentito affatto la voce dell'amministrazione comunale. E questo è strano, perché il presepe vivente in 28 anni è stata una delle manifestazioni più iconiche di Giulia Eventi Natale, credo che sia così. Perché questo silenzio?
1: Allora, questo silenzio innanzitutto è stato diciamo pubblico, nel senso che non abbiamo fatto il comunicato di facciata, tanto per, ma se tu parli con lo stesso Domenico Canazza piuttosto che altre persone che stanno nell'organizzazione del presepe vivente, io personalmente ho preso contatti, ci ho parlato, ho fatto anche delle proposte, sono in attesa di risposte che mi diano per cercare di risolvere la situazione. I problemi che mi sono stati esposti sono soprattutto di diciamo materia organizzativa, proprio tecnica, a livello di chi fa le scenografie piuttosto dei vestiti, quindi di diciamo tra virgolette manovalanza, non tanto di personaggi o di comparse. Per quanto riguarda il contributo, devo essere sincera, parlando proprio con Domenico, non mi ha detto questa situazione del contributo, quindi non c'è stato il comunicato pubblico.
2: Io lo saprò, voglio dire, c'è anche uno stile in tutto questo, no? Dovete sapere voi che ci vogliono soldi per fare queste cose.
0: Voglio dire che vista l'importanza della manifestazione, noi siamo contenti, siamo grati che se ne sia. Questa è la materia di giunta per una manifestazione così importante, non è una cosa che dovevi fare soltanto tu, secondo me. Intanto Bernardo Montebello dice che secondo il suo punto di vista il Cursor non è adatto per un teatro comunale.
2: È un tecnico anche lui.
0: Vabbè, a posto. Quindi pensate che lo salviamo questa cosa per quello che sta accadendo?
2: Adesso facciamo una scommessa. Se andranno questo, io spero che
0: di
2: ci
0: che
2: pensi.
0: Parli, ma se torni al teatro?
2: No, di questa cosa qua.
0: Teatro presente.
2: Del teatro. Visto che Bernardo Montebello ha tirato fuori l'argomento. Diciamolo qui. Se voi renderete questa strada, come state annunciando, noi fino all'ultimo, cioè adesso faremo anche una conferenza stampa in cui illustriamo per bene quello che vi sto dicendo, ma facciamo proprio vedere, se ci ripenserete, alla fine ci salviamo, altrimenti noi ci imbarcheremo in una storia che sarà più infinita della caserma dei Carabinieri, che è durata 30 anni e passa.
0: Punto però.
1: Ma non penso che sia di più breve durata.
0: Franco,
1: se
0: un secondo però. Franco, ammesso che torno indietro.
1: Iniziare da zero, perché comunque andremo a iniziare da zero, invece è un discorso che già è avviato.
2: No, non è così, la musica. Se tu venivi quel pomeriggio,
1: Ma mi hanno raccontato questo, non è
2: lì capivi perfettamente. Certamente che invece non è così, se ci fosse la volontà politica di sbloccare
1: i tempi
2: sarebbero rapidissimi,
1: ma non credo proprio rapidissimi, perché tu nel momento in cui c'è una progettualità, fondi ben stanziati, quindi
2: ti invitiamo alla conferenza stampa che faremo in cui spieghiamo di nuovo tutto e sarà l'occasione
0: diciamo per... scusate, ma ammettiamo che ci ripensino, ma qual è l'alternativa? Solo quello?
2: L'alternativa doveva essere l'ex Saddam, non è adesso noi proponiamo lì perché si può fare.
0: Quindi non c'è l'alternativa Saddam concreta, subito la poter fare
2: dei concreti, sai cosa sta?
1: Per 20 giorni l'anno, per 15 anni, dopodiché dopo 15 anni ci
0: ritroviamo. No, quella Saddam abbiamo capito, sì, vabbè, quella sì. Ce l'ho punti di vista diversi, non torniamo lì.
2: Anche da te all'epoca.
0: Parliamo del futuro, vabbè, quindi sul presepe che può succedere? Lo possiamo pensare di salvarlo? Che è la domanda conclusiva, eh.
1: Certo, stiamo valutando assolutamente sì di salvarlo, di vincolarlo o insomma acquisirlo, quindi assolutamente stiamo lavorando e discutendo su questa...
0: Nel presepe? Nel presepe ho detto,
1: presepe, per quanto riguarda il presepe io ho un dialogo apertissimo sia con Domenico che con altre persone dell'organizzazione, ma soprattutto con Domenico che è il regista e che da sempre portava avanti.
0: Ma la giunta se ne occupa per niente, perché solo l'assessore? La manifestazione è in 8 anni.
2: Se le cose
1: sicuramente parlando con gli altri assessori hanno manifestato lo stesso pensiero che c'ho io, cioè sicuramente dispiace e si cerca di trovare una soluzione.
0: Va bene,
1: come pare.
2: Comunque posso chiusare questa cosa in 30 secondi?
0: 30 secondi.
2: Se l'amministrazione,
0: il discorso è lungo, abbiamo un'ora.
2: Se l'amministrazione fosse stata veramente vicina a questa iniziativa così importante, che c'è una storia come ci ricordava Francesco, non sarebbero accaduti i due. Io conosco Domenico Nazzi, una persona di grande livello, in tutti i sensi, competente, c'è uno stile, insomma, una persona. È uscito 2 volte qualche mese fa in cui lamentò anche il problema proprio del sostegno economico. Veramente gramo quello che era stato dato, evidentemente non sufficiente, e poi adesso perché ci mancano anche, no? Ci sono altre esigenze, e quindi se parla una persona del genere che non è sta sempre evidentemente questo sostegno dall'amministrazione non c'è stato, così come doveva
1: questo
2: essere.
1: Lo dici, vabbè, questo però lo dici.
2: Io lo racconto da quello che leggo.
1: Sì, però da quello che leggi, ma non è reale perché c'è
0: In un primo documento l'aveva accennato.
2: L'aveva accennato, come no, me lo ricordo perfettamente.
1: Però c'è stato sempre il sostegno dell'amministrazione.
0: È quasi un discorso casalingo, se vogliamo, però quindi conosco la problematica bene. Ci fermiamo qua, perché non vorrei citare altre persone, quindi fermiamoci qua per carità di pace.
1: Confermerai però che c'è un dialogo aperto con Domenico.
0: Perfetto, sì, ma come no?
2: Ma non c'è dubbio, tu Ausilio, sicuramente il problema è, come diceva Francesco, è un problema di tutta l'amministrazione, insomma, dovrebbe essere vicina a questa storia, cioè questa è storica ormai, questa iniziativa.
0: Va bene, allora andiamo piano piano a vedere altre cose di cui dobbiamo parlare.

0: in cui abbiamo fatto la visita a Don Giardo Belvedere, Falconi non ci ha mai parlato di altri, ci ha parlato di Giulianova e di Teramo d'accordo con la Fondazione Tercas. Come è uscito Atri?
1: Allora, Atri è uscito andando, non è che è uscito proprio così, perché sia Falconi stesso e la famiglia ha un rapporto diciamo proprio sentimentale con la città di Atri. Io volevo un attimo premettere che con Caterina, i fratelli e la mamma, a prescindere dal rapporto col maestro Falconi, io ho un rapporto proprio di amicizia, con Caterina siamo state anche colleghe e quindi ho un dialogo, ce l'ho sempre avuto e continuo ad avercelo continuo. E quindi ho molto rispetto dei pensieri, delle confidenze e di quello che mi viene detto, quindi sicuramente poi non lo metto su comunicati o altri, ma me lo tengo per me se sono pensieri personali. Detto ciò, da quando si è paventata questa situazione di Atri, perché comunque Caterina è anche venuta a Giulianova dopo il maestro Falconi a vedere insieme al a Bacci il sotto Belvedere,
0: c'ero io, però loro... c'eravamo tutti là quel giorno, no?
1: No,
0: e lui disse, che era lui disse che andava bene quello, dopo ho visto c'è un immenso archivio comunale.
1: In un secondo tempo è venuta anche solo Caterina con Bacci a vedere proprio il sotto Belvedere e lì c'è stato questo dialogo, ma loro non avevano deciso niente, loro famiglia non aveva deciso niente su come, dove dare questi
0: quadri. Ho capito, ma io sto a quello che diceva Falconi quando abbiamo fatto le interviste, sì, quando avevo detto la missione. Ha parlato di Giulianova e di Teramo, così ha fatto, l'ho sentito adesso.
1: Ma non
0: mi stai spiegando perché? Vabbè.
1: Non è
0: vabbè,
1: così.
0: Veniamo al dunque, è rimasto qualcosa per cui noi potremmo ospitare, quindi allora, poi si pone un po' il problema, lei dice di no, che non è questione di spazi espositivi, tu insomma hai fatto capire che c'è questa carenza di spazi espositivi.
1: Allora, la domanda è se ci...
0: Visto che c'è un ottimo rapporto, sì. La domanda è, poi la chiudo qui, se ci lascia qualcosa, pensi che potremmo avere qualcosa da questo lascito e se nel frattempo
1: allora,
0: avremo gli spazi.
1: Punto. Allora, il dialogo è aperto, ci sta la massima disponibilità da parte del comune, sarà la famiglia a decidere quello che accadrà per Giulianova. Sicuramente non faccio né forzature, è una cosa talmente privata e personale che non penso che sono terze persone che devono entrare in questa decisione o devono dire cosa fare o cosa non fare ai figli di Falconi, perché adesso parliamo di Caterina, ma ci sono anche altri due figli e la moglie.
0: Falconi l'abbiamo intervistato.
1: Non ho capito che l'abbiamo intervistato, però non sappiamo che cosa ha detto i figli, non sappiamo che cosa ha detto la figlia. Non ha lasciato niente di scritto.
0: Però io ripeto, tu dici quello che era la figlia, dice quello che ha fatto, quello che ha fatto la famiglia e giustamente fa quello che vuole fare. Però ripeto, con noi parlava di Giulianova e di Teramo, non abbiamo sentito mai altri. Però la domanda poi l'ho cambiata.
1: Ad esempio,
0: se avessimo la possibilità di poter avere ancora qualche quadro, abbiamo gli spazi positivi, ma la domanda si pone.
1: Sì, però un attimo rispondo a questa, però volevo anche dire che lo stesso Falconi ha anche detto che in tutti gli anni della sua carriera a livello comunale non è stato mai chiamato, apprezzato o dato un minimo segnale da nessuna amministrazione.
0: Confermo. Mando l'invito alla manifestazione.
1: Tranne due anni fa, quando io ci ho preso tramite Paolo Giorgini, che l'aveva fatto precedentemente a me, abbiamo preso dei contatti, diciamo, e gli abbiamo proposto di fare la mostra a Giulianova a Natale. Lui disse di no perché la mostra era già prevista da Atri, quindi questo legame non è così campato per aria, c'è un legame ben stretto, così come c'è una forte amicizia con l'amministratore di Atri che conosco bene, e non facendo la mostra, fu una scelta sua che non volle fare la mostra a Giulianova perché noi la volevamo ospitare. Lui decise di fare l'asta, che ti ricorderai perché fece l'asta al Cursal, dove gli è stata data anche una targa come riconoscimento alla carriera come artista, insomma, della nostra città, ma di tutta la provincia, perché Falconi insomma.
0: Vabbè, attualmente abbiamo gli spazi positivi, ce l'abbiamo.
1: Allora, di spazi espositivi noi abbiamo il
0: Belardo, Giulio Falconi desidera notare parte del suo lavoro al Comune di Giulianova, me lo disse più volte lo stesso Gigino, e cioè,

0: Belardo pure, cioè è possibile che non cacciava mai sta parola Atri? Vabbè, fermi, senza polemiche. Lo disse più volte Gigino insieme a Maria Luisa De Santis, Carmine Gaglier, Luigi Re, testimoni al Caffè dei Baroni. Quindi c'era questa volontà di Giulianova.
1: Ok, ma io adesso, se c'era questa volontà di Gigino Falconi, lo sapranno anche i figli.
0: D'accordo, va bene, però io sto andando oltre. Se ci ho già fatto la domanda, se ci fossero dei quadri a disposizione ce la curiamo. Abbiamo degli spazi,
1: allora,
0: dove ci
1: al stiamo... momento spazi definitivi dove fare una mostra permanente non c'è. Abbiamo il Sotto Belvedere, che dove noi lo usiamo per fare le mostre temporanee e le facciamo continuamente.
0: Questa parte no, sì.
1: L'altra è da ristrutturare, quella che avevamo fatto vedere a Gigino Falconi. Noi abbiamo partecipato a due bandi, sia uno regionale nella precedente amministrazione, sia uno ministeriale l'anno scorso, insieme ad altri comuni, non sono stati finanziati. Quindi, come quest'anno abbiamo messo dei soldi dell'avanzo per acquistare l'area archeologica che finalmente dopo 50 anni diventerà del comune di Giulianova, e se riusciamo a portarlo nel prossimo consiglio bene, se no Massimo all'altro, però così come acquistiamo l'area archeologica, così cercheremo di investire per la ristrutturazione del Sotto Belvedere.
0: Lentamente.
1: Francesco, tu sai meglio di me, scusa direttore, tu sai meglio di me le tempistiche.
0: Non hai un settore difficile da amministrare, perché la cultura
1: so
0: purtroppo viene messa sempre relegata. Allora facciamo adesso invece
1: difficile.
0: Una passeggiata, vabbè, d'accordo. Passeggiata nel centro storico, però ecco, la sicurezza di Montebello in tal senso su Giulianova è confermata insieme all'altro, vabbè. Però quello che dice la famiglia, noi non possiamo entrarci. Facciamo questa passeggiata del centro storico, ci facciamo in tre, facciamo un bel dialogo con l'arboretto e con te, passiamo davanti a Casa Braga. Come siamo messi lì? Questo è il viaggio che facciamo idealmente.
1: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo nel fare il viaggio per tutte le strutture che sono culturali di Giulianova.
0: Questo voglio
1: oltre
0: fare.
1: Alle strutture private, perché non sono agenda immobiliare, noi dobbiamo vedere strutture pubbliche. Quindi adesso Casa Braga ok è pubblica, però ce ne sono altre che sono state nominate in questi giorni che magari sono comunque strutture private, ma a parte questo.
0: Se lo dico mi blocchi, intanto vediamo Casa Braga.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: pensate
1: sì, no,
0: di
1: però
0: fare.
1: Dico, come parliamo di quelle che al momento non sono attive, così poi parliamo anche di tutte le strutture che invece funzionano e funzionano molto bene.
0: Certamente.
1: Quindi Casa Braga sicuramente è una tematica da affrontare, in primis con l'associazione che dal 94, se non sbaglio, aveva una convenzione per la gestione del Casa Museo Braga, perché comunque all'interno di Casa Museo Braga sono ospitate sia del materiale privato, quindi dell'associazione, sia del materiale pubblico, quindi di appartenenza comunale. C'è questa convenzione, l'associazione sicuramente ha fatto tantissimo sia a livello di studio, di ricerca e anche di divulgazione per quanto riguarda la figura di Gaetano Braga, ma al momento credo che non abbia più la forza di cercare di portare avanti questo discorso, quindi sicuramente si deve affrontare un discorso con molta sincerità e umiltà da parte di tutte e due le componenti, quindi sia dal comune che dall'associazione, e vedere di innanzitutto far entrare Casa Museo Braga proprio all'interno del circuito del Polo Museale Civico, in maniera tale che sia proprio gestito dal Polo Museale Civico e che possa un domani essere garantita l'apertura come viene fatto con tutte le altre strutture
0: che fanno capo al Museo Civico, che attualmente ripetiamo è tristemente chiusa, non so da quanti anni è chiusa.
1: Esatto, però c'è anche da dire che a parte sicuramente una ristrutturazione di cui c'è bisogno, però è anche una struttura che ha una fruizione molto difficoltosa, perché comunque è piccolina, non è che potrebbe ospitare delle scolaresche, quindi sicuramente deve essere ristrutturata in maniera tale che possa essere visionata ma non usufruita come centro studi o centro magari di esposizione. Però questo è un discorso che deve essere fatto insieme con l'associazione, perché già nel 2016 era stata fatta una proposta del genere all'associazione, che non ha voluto, ed è stata poi dagli atti mi risulta una convenzione che è stata fatta, se non sbaglio, nel 2020, quindi ad oggi scaduta. Quindi sicuramente è una situazione spinosa che dobbiamo prendere in mano e cercare di
0: portare a Casa Braga.
2: Allora, Casa Braga è nata come Casa Museo quando io ero delegato alla cultura, assessore alla cultura, e creammo il Centro Braga. Il comune se ne occupò per alcuni anni, dopodiché quindi aprì la casa, fu ristrutturata, insomma fu aperta, e occorre poi riconoscere che la citata associazione che fa capo a Giovanni Di Leonardo e a Sergio Piccone, nel corso del tempo, quindi dal 94 sono tantissimi anni, hanno reso veramente quella una casa museo, perché tutto il patrimonio che ha a che fare con la produzione artistica di Braga l'hanno trovato loro. Quindi noi cominciamo con, addirittura c'avevamo come presidente un musicologo famosissimo, Gustavo Agostino Zino, che non so nemmeno più se è vivo, e c'era Walter Tortoreto, Francesco te lo ricorderai,
3: sì, come no,
2: che faceva parte del consiglio di amministrazione. Dopodiché questi furono i primi anni, i primi passi, poi tutto il lavoro successivo importantissimo è stato fatto da queste due persone. Allora, qual è il discorso? È chiaro che quella casa museo deve far parte del circuito del polo museale del comune di Giulianova. Però com'è possibile che non si riesca a trovare, no, nel pieno rispetto di questo, del lavoro di queste, dei mezzi, certo, di queste due persone, la possibilità di convivere? Perché insomma, evidentemente questo lo sappiamo che il problema esiste. Allora, il ruolo tuo, Nausica, dovrebbe essere quello di farli convivere, perché vanno rispettati pienamente. Insomma, siamo di fronte a due persone di altissimo profilo. Giovanni Leonardo ha fatto degli studi, ha pubblicato dei libri importantissimi, e Sergio Piccone lo conosciamo tutti, certo, il valore di questo musicista, direttore d'orchestra, certo. Ecco, allora, com'è possibile che noi entriamo in urto come amministrazione con persone di questo livello? Tu devi comporre questa cosa,
1: sì, ma quello che...
2: e quella casa va aperta,
0: ma quindi sono in urto tra di
1: quello... noi. Però è quello che ho detto,
2: che certo che c'è il problema. Allora tu hai questo compito, io farei questo.
1: Sì, vabbè, ma è quello che ho detto, di far
2: allora, quella casa museo va aperta,
1: di far convivere,
2: va fatta vivere,
1: di far convivere le due anime nel pieno rispetto di quello che è stato fatto.
2: Però la paralisi c'è da anni,
1: sì,
2: c'è,
1: sì,
2: da
1: ma
2: anni,
1: lo so,
2: e non
1: so.
2: Può essere, stai chiusa lì da anni.
0: Ripeto, ha un compito difficile, perché ci si pensa a fare queste cose qua
2: molte volte. Ci
0: allora caccia tu invece un discorso, dici, poi interviene lei, così almeno fa come fosse una replica. E mo, ti do, lo fai saltare tutto, cominci da tu. Il Torrione di Porta Napoli, vabbè, sì, parla tu.
2: Allora,
0: e
2: il Torrione di Porta Napoli, anche lì abbiamo avuto un ruolo, perché il cittadino governante era appena nato, lo suggerì al sindaco allora, Ruffini. Notammo che era stato messo in vendita, quindi potevano acquisire anche i privati, e suggerimmo con un comunicato, facemmo una proposta, non so, forse un ordine del giorno, no, eravamo fuori dal consiglio ancora, facemmo un comunicato in cui invitammo l'amministrazione ad acquistarlo. Dobbiamo riconoscere che Ruffini l'ha acquistato, infatti è patrimonio del comune,
1: sì.
2: Però da allora, nonostante nel frattempo siano passati tantissimi anni, 2005-2006, quindi sono passati 20 anni, e quindi tante occasioni anche di finanziamento per poter ristrutturarlo e quindi aprirlo, e non è assolutamente niente, anzi addirittura adesso mi pare che il tetto stia sprofondando,
0: sì.
2: E noi abbiamo avuto anche una fase del PNRR che era un'occasione d'oro per poter mettere a posto questo bene.
0: Scusate, siccome ormai Berardo Montebello è come fosse con noi, lo possiamo far convivere, no? Come,
2: certo,
0: fosse un altro ospite,
2: certo.
0: E dice che la Casa Braga fu praticamente donata al comune di Giulianova da mio padre, dice, all'allora sindaco Franco Gerardini, con l'intento di creare un museo dedicato al noto musicista.
2: Esatto, è vero, confermo.
0: Il padre,
2: che ho ricordato questa cosa. Non
0: il
2: ho detto.
0: Padre?
2: Sì. Sì.
0: No, ricordamelo.
2: Il nome?
1: Il padre di
2: Amleto, mi pare.
0: Cioè, Amleto era proprietario della Casa Braga? Amleto aveva il negozio di pellicce lungo Corso Garibaldi.
2: Sì, sì,
0: ecco, sì, lui è il padre. Era proprietario di questa Casa Braga, come fosse un erede?
2: Sì, io adesso queste cose qui le seguivo.
0: No, se lo dice, io non, questo mi
2: viene. Se lo dice così.
0: Non lo sapevo sta cosa, vabbè. Quindi praticamente qua abbiamo già stabilito che fare. Sul torrione di Porta Napoli sì, il tetto è sfondato.
2: Il torrione, dice Ottavino di Stanislao, il bianco, detto di Porta Napoli.
0: Sì, esatto, perché quell'altro poi si chiamava in altro modo, sì. Si è capito dopo, vabbè, sì. Sì. Come siamo messi lì?
1: Allora, lì siamo messi in maniera tale che anche lì ho sentito qualche tempo fa la notizia di dire no, ma perché apriamo il torrione, togliamo un po' la terra e mettiamo là dentro, facciamo una sala espositiva. Non è così semplice e scontato. L'utilizzo.
0: Togliamo un po' là?
1: Perché lì comunque quello che noi vediamo è soltanto la punta, oltre i due terzi e sta sottoterra, quindi ci sta sia terra all'esterno e sia terra all'interno.
0: Ma vuole dirci quindi, un locale completamente libero?
2: No, sono due livelli comunque, due livelli sono.
1: Però la parte che si
0: quella
1: vede
0: verso via del popolo
1: più alta, sì, insomma, sì. La punta.
2: Che praticamente poi è praticamente accostata, accorpata con le abitazioni, gli alloggi che stanno lì, gli edifici che stanno lì.
1: Quindi anche lì deve essere fatto un progetto di ristrutturazione, perché comunque deve essere riscoperto tutto quanto e vedere la situazione interna, che sicuramente non sarà delle migliori, perché se comunque il tetto sta insomma sprofondando,
0: ma è vecchio,
1: anche all'interno,
0: ma quando risale non so quando, cioè, risale.
1: Quello che posso dire è che si può Toglione. Far fare un progetto di
2: Giulio
1: una valutazione.
2: Giulio Acquavie, 1472,
0: tutto all'ordine fa, tutti.
2: La cinta muraria, penso che sia stata.
0: No, quindi praticamente c'è
1: deve essere valutata.
0: Deve essere valutata. Se vale la pena ristrutturarlo.
1: Esatto, cioè nel senso quello, intanto che cosa si deve fare pure per ristrutturarlo, se è il caso di ristrutturarlo o meno, cioè non lo possiamo dire così a priori, deve essere fatto un progetto, una valutazione.
2: Condividi questa riflessione, abbiamo avuto il PNRR, è possibile che non siamo riusciti a trovare per questo bene culturale, insomma.
1: Però ad esempio stiamo ristrutturando anche il Lascito Cerulli, che per 30 anni è stato lasciato là, lo stiamo ristrutturando.
2: Ma Lascito Cerulli sono arrivati i fondi PNRR grazie al governo Conte che
1: però
2: ha fatto,
1: li stiamo sfruttando per quello, lo stiamo sfruttando i fondi PNRR.
0: Vabbè, là bisogna vedere. Comunque Berardo sottolinea che è sottolineato nell'atto che ripare in questa donazione.
2: Non abbiamo motivo di
0: ci mancherebbe. Non lo sapevo, non sapevo, mi sono meravigliato però che fosse il proprietario della casa.
2: Tra l'altro tu l'hai frequentato quella casa.
0: Ho frequentato la radio, sì, quindi venivo.
2: Io me lo ricordo.
0: Ci veniva un sacco di gente.
2: Pure io.
0: Con la Resca magari non, aveva fatto manifestazioni con delle. Vabbè, a posto. Altri tempi. Con i lavori che sono stati rifatti al Palazzo Cerulli è scomparso la De Bartolomei. No, la Cerminiani. La casa Cerminiani.
2: Queste le volontà.
1: Palazzo, scusami, non lo
0: è. Palazzo Cerulli, Belvedere.
1: Sì, okay.
0: C'era la casa Cerminiani, che era aperta come museo.
2: Insieme all'Lascito Cerulli.
0: Se l'è ripreso, che ha fatto? Se l'è ripreso.
1: Allora, quella situazione lì ci stava, beh, lì c'era questa, diciamo, studio d'artista che il ministero ha iniziato a dare questi vincoli circa nel 2004. La proprietà si è immediatamente opposta a questo ed è iniziata una lunga causa,
0: sì, sono arrivati
1: addirittura, esatto, non ricordo bene, ma mi sa pure al Consiglio di Stato, insomma c'è ancora una lunga causa. Poi nel 2018, quando è stata fatta l'ordinanza di sgombero del palazzo, perché in seguito al terremoto,
0: sì.
1: Esatto, è stata chiamata la sovrintendenza e in presenza della sovrintendenza sono stati acquisiti tutto quello che Cerminiani aveva lasciato nel suo testamento, quindi tutti i dipinti e la parte bibliografica, che non è vastissima ma che comunque è nella biblioteca Bindi ed è disponibile a chiunque, insomma, ne faccia,
0: e dove sta tutto ciò?
1: Richiesta al sotto Belvedere, al momento la parte di
0: Cerminiani,
1: i quadri, ti so dire.
0: Ma
1: sì.
0: Esposti?
1: No, al momento no, però la parte bibliotecaria sì, parte bibliotecaria,
0: cioè, i quadri Cerminiani quindi non sono più visibili.
1: Ci sono, ma non sono visibili, non possiamo, cioè,
2: però,
1: nel senso.
2: Però sono state tradite le volontà testamentarie di Cerulli, di Riccardo Cerulli, per anche lui la domanda: come mai poi questa storia si è...
0: gli eredi non hanno voluto più,
2: no, sì. Per quale motivo? Ma se ci sono le volontà testamentarie,
1: però sul testamento, allora sul testamento di Cermignani, che lascia le opere e tutta la parte bibliotecaria alla Pinacoteca Bindi, ok, sul testamento di Cerulli che ci sia questo lascito di quelle stanze al comune, io non ne ho contezza. Però detto questo, comunque la causa non è tra comune e proprietà, è tra il ministero che aveva messo questi vincoli
0: e la proprietà.
1: Quindi nel momento in cui il ministero lascia il vincolo...
0: Il quadro che stiamo facendo è quello che conoscevamo, cioè che la casa Braga è chiusa, sì, che Cerminiera l'abbiamo aperto perché i quadri sono sotto ma non sono visibili.
1: Però
0: tutto il Rione Porta Napoli è ancora indisponibile, però state vedendo se ristrutturare o no. Quindi l'itinerario che abbiamo fatto fino a mo' corrisponde alla realtà.
1: Se parliamo solo di strutture chiuse, sì.
0: Sì, di questo. E poi naturalmente c'è...
2: ci dobbiamo aggiungere il massimo.
0: Stiamo arrivando lì, cioè, anche se qua devo dare atto che Nausicaa è quella che si è data da fare di più, però si può fare qualcosa, perché l'altro pare che hanno detto, insomma, quelli che lo sanno, anche gli amici del santuario là, che loro sono molto seccati del fatto che non venga distribuito, e mi hanno chiamato per dire che del giorno di che festa ci sta, San Francesco, sono arrivati 15 pullman a muoversi con difficoltà, e tanta gente con le macchine al santuario, perché quel muraglione pericolante ha impedito a molti posti auto di non starci più. E loro sarebbero seccati, per cui non c'è questa grande disponibilità, oltre a tutto quello che si è detto, che non vogliono la commissione con la loro vita privata. Però secondo me bisognerebbe insistere un giorno sì, un giorno
1: allora,
0: no, come una terapia medica, farmacologica.
1: Guarda, io, siccome è arrivato il nuovo priore, ho saputo...
0: È arrivato una cosa, no, chi è?
1: Non, adesso, in questo momento c'ho il numero, non mi ricordo il nome, scusami.
0: Il nome,
1: anche la settimana scorsa avevo preso, ho cercato di prendere contatti. No, e
0: non ci hai parlato ancora?
1: No, non ci ho parlato, ma come tu ben sai, mi conosci, io sono sempre pronta al dialogo.
0: Sì,
1: però volevo anche fare un attimo di chiarezza sulla questione MAS, che non è mai stata, cioè penso che sia tu che il consigliere Arboretti mi potete insegnare, che non è mai stata di proprietà del comune il MAS,
0: no.
1: O il MAS ha mai
0: la piccola opera.
1: Il comune ha mai deciso di chiudere tu pur il MAS. Il MAS era di una fondazione dove c'erano i frati che sono i proprietari, dove c'era la piccola opera, dove c'era comune, provincia e regione. Nel corso degli anni regione e provincia
0: Si sono ritirati
1: ed era rimasto soltanto il comune, che dava un contributo di 25.000 euro per la collezione Bindi, perché la Pinacoteca era in ristrutturazione e quindi è stato un servizio molto, sicuramente molto importante, anche se poi nella convenzione mi dicono che c'era anche scritto che doveva essere fatto anche un catalogo scientifico per tutta la collezione Bindi, che però poi magari non sono riusciti a portare a compimento. Però nel 2000...
2: Soldi che c'avevano, come facevano?
1: Beh, 25.000 euro l'anno per oltre 15
2: come
1: anni.
2: Come lo tieni aperto il museo? Il personale, voglio dire.
0: Ma la piccola opera poi si ritirò.
1: Ma
0: la piccola opera poi si ritirò. Ma la cosa è caduta perché la piccola opera.
1: Sì, perché c'è stata la riforma del terzo settore, e quindi, siccome non dico la mission perché non ti piacciono le parole in greco, però la missione della piccola opera è assistenziale e sanitaria, quindi qualsiasi attività deve essere volta a quello. Quindi per quanto riguarda la biblioteca.
0: Prima non sapeva pure.
1: No, perché la riforma c'è stata nel 2020 o 21.
0: Vabbè, quindi che possiamo fare? Che possiamo fare? Il nuovo priore, pensi di parlarci?
1: Certo che penso di parlarci, però dobbiamo sempre partire dal presupposto che è una struttura privata, cioè nel senso non è che possiamo applicare. Lo sappiamo, però se continuiamo a dire che lo vogliamo, che
0: ma no, ma pure prima era privata, quando era aperta era pure privata. Quello che ce l'ho dato.
1: Sì, però se adesso viene data la colpa soltanto al comune che il MAS è stato chiuso,
0: non l'ho detto.
2: Abbiamo solamente detto, è la fotografia della situazione, è chiuso il MAS ed è un peccato.
1: È chiuso, ma
2: perché
1: non è responsabilità del comune.
0: No, la Respirat Gallery di Montebello, sta con noi, sta organizzando una mostra personale dell'artista Vincenzo Cermignani con un catalogo monografico di circa 100 pagine. Speriamo nella collaborazione del comune e in tutti quelli che vorranno dare il loro contributo. Vabbè, prego. Però stiamo parlando di tutte cose chiuse, purtroppo, finalmente.
1: Ma infatti mi auguro che iniziamo a parlare anche di cose aperte.
0: Ce lo dirai, sì.
2: No, voglio, sul MAS voglio dire questo. Innanzitutto, anche qui si stanno tradendo le volontà di Padre Serafino, perché Padre Serafino, oltre naturalmente ad aver messo in piedi, no, in maniera strepitosa qualche cosa sul fronte sociosanitario, però era un grande appassionato di cultura e ha fatto delle cose concretissime. Cioè, il MAS non è un museo qualsiasi, è un museo di livello quantomeno regionale, riconosciuto come tale, ha organizzato delle mostre di livello nazionale.
0: Ricordiamo le opere dell'Aquila che vennero portate a Giulianova, bellissima, al piano terra, una cosa stupenda.
2: E dopodiché ci sarebbe anche, nel frattempo, la donazione Paglione, che è una. Ne abbiamo parlato in consiglio comunale, no?
1: Sì.
2: La donazione Paglione dove la mettiamo? Dove la, cioè, voglio dire, no? Che la casa non basta, ovviamente.
0: C'è una causa, ma sì. se il comune la vinge, quella non rimettiamo tutta quella bella cosa.
2: Allora posso dare un consiglio, perché
0: sì.
2: Io voglio dire in termini assolutamente costruttivi, non si può. Allora, è chiaro che la problematica è spinosa, è complicata, però è anche, e quindi riconosciamo anche che a un certo punto i finanziamenti per la POC devono essere destinati al settore sociosanitario, però di fronte a una struttura esistente, cioè esistente, quello è un museo che uno lo riapre, cioè io sono andato l'anno scorso quando in occasione dell'anniversario della nascita o della morte di Padre Serafino, nella nascita, fu riaperto e fu fatto un concerto
0: esattamente, sì. Concerto di Piccone.
2: Mi si un tuffo al cuore perché era chiuso da anni, rivedere quella sala.
0: Proprio quella stupenda sala,
2: insomma,
0: stupenda,
2: una cosa meravigliosa, poi acusticamente pure tra l'altro.
0: Sì.
2: Quindi un tuffo al cuore. Allora, c'è una struttura che lì sono stati anche investiti soldi pubblici, cioè quando è stata fatta quell'opera, lì al convento, insomma, è stato fatto sono stati investiti soldi pubblici, intercettati ai tempi del sindaco Gerardini.
0: Ricordiamo che fu ospitato anche una bellissima mostra di Falconi.
2: Di Falconi, cioè una delle ultime, insomma, quando c'era ancora l'apertura del MAS. Quindi, allora, quello che suggerisco io è che lì tutto quel patrimonio che sta lì, dove ci sono anche, oltre al patrimonio, diciamo, che ha a che fare con la curia, ma c'è anche un patrimonio pubblico che è stato investito lì, perché le risorse devono servire per realizzare.
0: Io faccio una proposta, allora, se tu ci parli intanto col priore, poi una bella delegazione di tutto il consiglio comunale.
2: Allora, questo è un discorso. Bisogna agire sul piano diplomatico per dire a Giulianova c'è questo museo, va riaperto, perché quella è una proprietà, non è del comune, è della città,
0: è bella assai,
2: è della città, e tutti quanti devono rimettere in piedi una fondazione che coinvolga la regione, che coinvolga la provincia, che coinvolga.
0: Vabbè, poi volevo dire che anche la piccola opera Caritas, purtroppo là dove stava la biblioteca famosa, però
2: quella è chiusa.
0: È chiusa.
1: Allora la biblioteca
0: non c'entrate voi, quella è una cosa piccola.
1: No, sì, no, però
0: stiamo facendo una panoramica delle cose chiuse, pensa se tutto quello che abbiamo detto fosse aperto.
1: Allora la biblioteca comunale
2: cambiano le cose.
1: La biblioteca della piccola opera Caritas è stata chiusa con Covid.
0: Perché è passato il Covid.
1: Sì, però sto per cercare di spiegare è quello che è in previsione. Lì ci sono ancora gli uffici ed in previsione stanno facendo anche un'opera di ristrutturazione nella parte diciamo bassa, dove dovrebbero essere trasferiti gli uffici e poi magari riaprire la biblioteca, però questo è un discorso ovviamente della piccola opera. Non
0: c'è la volontà di farlo, perché sempre là andiamo, perché sennò
1: ma io credo di sì.
2: No, queste cose così difficili hanno proprio bisogno di una grande volontà politica, di una grande capacità diplomatica sui fronti che bisogna tutti quanti coinvolgere, insomma. È ovvio, questo è un discorso, diciamo, corale
0: sul museo d'arte, veramente una cosa, una piaga, una
2: è buttato lì, cioè, ma quello,
1: ma guarda che,
2: ma quello ha un valore, ha un valore sul mercato per costruirlo, non so, io adesso non so,
0: anche panoramico, stupendo.
1: Ma guarda, tu dicevi quando sei stato ai 100 anni, penso che erano 100 anni della nascita di Padre Serafino, io ci sono ristata ogni volta che sono andata a parlare con qualche frate, quindi sicuramente
2: non ti viene un
1: ma certo che mi viene,
2: un peccato,
1: però
2: insomma, no?
1: Razionalmente cioè, capisco pure che non è che possiamo obbligarli se loro si trovano in una situazione che non vogliono dare questa
2: disponibilità. Ma lì ci vogliono grandi capacità diplomatiche, grande, bisogna insistere, bisogna, cioè, vogliono la volontà.
0: Vediamo questo nuovo.
1: Sicuramente, io non ho
0: vediamo
1: detto,
0: questo nuovo,
1: io non, ce messo, non ho messo uno stop, ho detto
0: no, per carità.
1: Ci sarà, continua il dialogo, però dobbiamo partire dal presupposto che è una struttura privata.
0: Sì, no? Ma pure prima lo era, però stava aperto.
1: Sì, ma c'era una fondazione.
2: E appunto, quello bisogna rimettere in piedi.
1: Sì.
0: Vabbè, cioè, investire, di alto alla giunta di investire.
2: Dopodiché,
0: se... di alla giunta di investire sulla cultura.
2: Ma questo non c'è dubbio che la scelta di fondo è questa, che poi insomma alla fine tutto quanto il minimo governatore è questo, investire sulla cultura e puntarci con le risorse anche, ma anche con l'investimento.
0: Perché abbiamo belle cose,
2: cambierebbe il tutto, il centro storico insomma intanto riprenderebbe un po' di lustro.
0: Sì, riparleremo.
2: Bisogna fare molto altro.
0: Faremo un'altra trasmissione sul centro storico. Poi l'ultima cosa
2: è tra l'altro, Francesco, mi permetti di aggiungere questa cosa qua, visto che parlo di centro storico. Il centro storico, dalla carta di Gubbio negli anni 60, fu fatto proprio un convegno nazionale, è stato stabilito che il centro, i centri storici, quindi anche il nostro, sono definiti beni culturali nel suo complesso.
0: Tutti i centri storici?
2: Tutti i centri storici, sì.
0: Ma c'è che non sono i più belli in assoluto,
2: sì,
0: dicono.
2: Porca miseria, cioè, lo so io, insomma. Se noi lo rimettiamo a posto, quello, e tra l'altro però la scelta di fondo lì che bisogna fare è di portarci la vita, la gente a vivere, capito? E poi nascono i servizi, è ovvio che nascono i servizi.
0: L'ultima cosa che vorrei è che non fossero più sotto la scuola di amici i busti di Pagliaccetti.
2: Allora, posso dire su questo un suggerimento che... Allora, Palazzo Massei, proprio vicino al tavolino di cui abbiamo parlato fino a poco fa, bianco, c'è una sala museale che facemmo, io la lasciai praticamente tra le 40 opere pubbliche che lasciai a tuo papà quando divenne sindaco, come patrimonio faceva parte del piano delle opere pubbliche di quel 94-95, e c'era una sala espositiva che fu a cui fu fatta la sabbiatura, per cui tutto quanto è mattone faccialista, e che era, c'era una volta la falegnameria. La ricordate?
0: Sì, ce la fanno a me. Sì.
2: Quella era del comune e fu fatta la sabbiatura e fu tutta preparata, la seguita, l'incaricato era l'architetto di Fabio, che mi pare lavori alla Rocca pure. Lui ti può dire tutto. Allora lì adesso non so, diventato un deposito di contatori pazzesco, però quello potrebbe essere un luogo dove poter portare, per esempio, Pagliaccetti, l'opera, e anche quelli di Tentarelli, che stanno, mi pare. Quindi chiediamo un luogo più consono.
1: Sì, sì. No, questa cosa qui la vedrò, le opere di Tentarelli al momento.
2: Questa è la sala espositiva che sta accanto, cioè fa parte del Palazzo Massei praticamente, la parte finale accanto proprio al torrione.
0: È libera?
2: Io non so che fine ha fatto, però all'epoca fu fatta la sabbiatura e l'incaricato e fu realizzata nella fase in cui poi dopo arrivò tuo padre.
0: E questo va rivisitato, si fa sopralluogo, credo. Vediamo queste cose invece che vanno bene, che non sono chiuse.
1: Sì, volevo dire, l'opera di Alfonso Tendarelli, su ordine della sovrintendenza, se qualcuno è venuto a vedere l'ultima mostra di Dalier, sono nell'atrio del sotto Belvedere. Allora, le cose che vanno bene, allora innanzitutto
2: come... Ma quella è la sistemazione definitiva?
1: Per il momento non stanno lì, no, però se riusciamo questa cosa sicuramente la vedrò. Allora, le cose che vanno bene, quello che stavo dicendo prima, intanto l'acquisto dell'area archeologica, dopo 50 anni siamo arrivati a conclusione.
0: Ma quella vicina all'idolo, quella più giù, o quella vicina al bivio?
1: Al bivio Bellocchio. Sono oltre,
0: perché all'isola pure c'è una parte vicino a me, sì.
1: Sono oltre 5.000 metri quadri. Due settimane fa è venuta la sovrintendente a vedere insomma qual era la situazione. Abbiamo anche dei fondi garantiti dalla sovrintendenza, intanto per la messa in sicurezza e poi per tutta la progettazione, lavoro e tutto quello che sarà il parco archeologico. Quindi questo credo che intanto sia un obiettivo raggiunto molto molto importante. Parlando sempre di archeologia, parliamo anche del Torrione La Rocca, perché è un torrione che comunque dal 2001 che fu aperto è sempre stato aperto come museo archeologico. Sono stati stanziati negli ultimi anni 30.000 euro per la rimodernizzazione, che sia a livello proprio di reperti che sono all'interno, che conterrà oltre che reperti di Giulianova ma anche di fuori Giulianova, anche del comune di Teramo, perché al momento il museo archeologico di Teramo è chiuso, quindi abbiamo preso contatti con a suo tempo l'ex assessore alla cultura Filipponi, e quindi abbiamo dei pezzi anche del comune di Teramo. E ci sarà un'area medievale, cosa che non c'era fino adesso, e poi tutta la parte, diciamo, tutto l'apparato comunicativo, quindi anche multimediale, quindi di cartellonistica, una ristrutturazione generale del Torneo della Rocca, che comunque insieme a tutte le altre sedi museali è sempre stato aperto tutta l'estate in tutti questi anni.
2: Occorre dare merito però per questo Torrione della Rocca al sindaco Gerardini, che all'epoca, appunto, mentre questo torrione bianco sta andando nel degrado totale, Gerardini invece lo acquisì e lo fece ristrutturare. Questo è.
0: Ricorda Montebello,
2: piccolo
0: passo indietro, Montebello è con noi, quindi ricorda che il MAF è un'importanza non solo regionale ma di carattere internazionale. Basta ricordare tra le tante mostre quelle di Chagall, Giorgio Morandi, Francesco Messina e tanti altri grandi maestri. Quindi. Rifacciamo queste cose.
2: Beh, certo.
0: No, sì, sai che sotto il tuo assessorato sia stato riaperto il MAS.
2: C'è anche un discorso di turismo culturale, le mostre di livello, insomma, nazionale, i nomi che sono stati fatti
0: sono nomi
2: che ti muove turismo culturale, cioè gente che viene, capito, magari decide di venire qui perché, insomma, c'è questa attrattiva ulteriore oltre al mare, tutto quello che abbiamo di bello a Giulianova come natura.
0: Vabbè.
1: Vabbè, anche negli ultimi anni sono state fatte mostre anche di livello nazionale, se vediamo Rabbarama, Oliviero Toscani, per non parlare per ultimi del nostro grandissimo anche Procopio.
0: E Lupo, pure Lupo.
1: Lupo, quindi cioè, nel senso, le mostre anche di livello e di alto livello sono state fatte. Comunque dicevo della struttura del torrione che è sempre stata aperta e adesso lo stiamo ristrutturando con un logo nuovo, quindi ci sarà l'inaugurazione, sarà insomma arricchito sotto tutti i punti di vista. La cosa importante che vorrei dire, e che magari mi passa un po' sotto campo, ma è fondamentale, è l'apertura della biblioteca per bambini che noi abbiamo fatto all'inizio dell'estate, in primavera.
0: Sì, in Piazza Bocci.
1: Che in provincia, sì, che in provincia di Teramo ce l'ha soltanto il comune di Teramo e il comune di Sibi, che ha solo la biblioteca per bambini e nessun'altra biblioteca. Quindi è importantissimo avere questa biblioteca 015 con oltre 2000 volumi, è stata frequentatissima durante l'estate, proprio tutti i giorni è stata sempre piena di bimbi e quindi questo ci fa bene veramente al cuore, ci dà molta gioia. Abbiamo una sezione speciale 0-6 anni con libri specifici che sono stati acquistati confrontandoci con l'associazione Nati per Leggere, quindi sono tutte letture specifiche e dedicate proprio a questa fascia. Una biblioteca per bambini che comunque partecipa a tantissime iniziative, non per ultima quella organizzata insieme all'Hauser domenica pomeriggio con la festa dei nonni, quindi un tassello che abbiamo aggiunto al nostro polo museale civico molto molto importante, che rivitalizza anche il centro storico. Come dicevo prima, c'è l'ascito Cerulli che nel giro di 6-8 mesi dovrebbe finire i lavori, quindi sarà uno spazio.
0: Che ci facciamo là?
1: Lì c'è l'ascito testamentario che è per il museo d'arte contadina, però ci saranno anche magari degli spazi
2: della civiltà
1: contadina, che però può essere.
0: Possiamo anche fare anche altro.
1: Ci potrebbero essere anche spazi.
2: Quella è una volontà, però tutto sommato.
0: Vabbè. Cioè, lo spazio è molto grande, mi pare di capire.
2: Sì.
0: Ma ragazzi, io ho l'appuntamento esattamente tra un mese, ritornate tutte e due qua per vedere che cosa è successo in un mese. Siete d'accordo per poterlo rifare?
1: Però io volevo anche dire che la settimana scorsa abbiamo preso definitivamente le chiavi del circolo nautico, quindi anche lì
0: sì, avete finalmente arrivata la cosa ufficiale, domani lo scriviamo, quindi mo non ci sono più alibi.
1: Il museo del mare
0: confermato.
1: Abbiamo fatto negli ultimi 2 anni fa anche la convenzione per 30 anni con la Cappella dei Bartolomei, quindi che adesso ce l'abbiamo proprio in convenzione nel polo museale civico. Non per ultimo la Pinacoteca, che penso che sia veramente un luogo meraviglioso che noi abbiamo e frequentatissimo, insieme alla nostra biblioteca, che è aperta sia la mattina che il pomeriggio tutta la settimana, ed è molto, l'ultima volta stamattina ci sono state, davvero molto molto frequentata da tanti ragazzi.
2: E quindi... Musica, posso...
0: Siamo in chiusura?
2: In termini costruttivi, ho detto tante volte in consiglio, però insomma gli interlocutori all'epoca non hanno... Io ricordo che il sindaco Gerardini acquisì gli appartamenti che sono contigui al nascito Palazzo Bindi, proprio con l'obiettivo di ampliare, diciamo, gli spazi espositivi della Pinacoteca. Io non so che fine abbiano fatto quegli alloggi, puoi verificare questa cosa, perché se fosse possibile ampliare, che io credo che lì insomma ci siano, non tutto è mostrato, i 300 rotti di quadri mi pare della scuola così. Quindi se ci fosse questa possibilità, io me lo ricordo dalle quali il suggerimento fu di Maria Braga, ce la ricordiamo tutti,
0: come no?
2: Pianta, a nord, appassionata di cultura, di archeologia.
0: A nord?
2: Erano contigui, quindi potrebbero essere a nord.
0: Non ti ricordo se erano più a nord.
1: Io so che nel 2020...
2: Gerardini le acquistò. Fa parte del patrimonio, l'ho sempre detto, verifica poi andare a
0: rifare. Ok, ma se non te lo sono venduti,
2: possiamo andarci insieme, così magari. Perché Gerardini, questa cosa me lo ricordo, dalle quali io ero assessore suo e fece questa scelta.
0: Sì, Montebello, allora Montebello dice che venivano esperti da tutta Italia al MAS, e poi sì, ho detto di sì. Pensate anche di fare una manifestazione nel nostro centro storico, pensateci, buon lavoro a tutti. È chiuso lui, il primo ospite che se ne va. Abbiamo detto che facevamo una trasmissione sul centro storico, e poi che avevi detto del centro storico, che bisogna intervenire, ma lo diciamo sempre, ci vuole un progetto anche per il centro storico.
2: Se sarà possibile, mi piacerà dare un contributo in quella circostanza, quando si parla del centro storico. Noi
0: ci abbiamo, ti sei invitato già?
2: Ci abbiamo un contributo, poi sì. Possiamo dare anche...
0: Se ci sono anche altri dell'opposizione, la faccio. Gran bel periodo quello, grandi mostre, il nostro museo è diventato un punto di riferimento nel panorama artistico nazionale. Confermate voi che eravamo a quel livello? Ma è stato anche il periodo di incontro di tante sinergie, in primis con padre Serafino. Non lo facciamo rigirare nella tomba, per favore, quindi non dico che ci facciamo le feste di compleanno, se poi sì, non facciamo, perché io non sono, sì, se tu lo sai, è completo adesso l'accreditamento dei ragazzi anche di Villa Volpe? Perché ti ricordi che non c'era quella
1: di Villa Volpe? Sì.
0: Completo, perché ricordate che non era.
1: Per quello che so, i lavori per la parte.
0: Per quello che quella straordinaria idea per i ragazzi che poi finivano il primo ciclo, che insomma dove andava.
1: Sì, adesso
0: io sono passato l'altro giorno ed è bellissimo là, tutto aperto, c'è anche tutto uno di loro che sta lì, c'è un rifugio degli uccelli rapaci, falco, aquile e poiane, da andare a visitare, è vero, l'hai visto tu?
1: Beh, io ci ho lavorato.
0: È molto bello,
1: meraviglioso,
2: spontaneamente.
0: Sì, sì. Lui li ha portati là, ma c'è questa. Stanno lì. Salco, poi devo andare a fare un servizio perché è bello, ci andiamo.
1: C'è anche pure un giardino.
0: Perché tu sei ancora. Fai parte? Tu sei in aspettativa,
1: io
0: sei parte dell'organico.
1: Sì, sì, l'organico.
2: L'orto lo fanno ancora lì?
0: Sì, c'è. E anche l'asinello c'era.
1: Ci sono anche gli animali.
0: Nascono ogni 100 anni, sì, mille anni, non lo so, ogni quanto tempo. Grazie ragazzi.
2: Perciò diciamo, ricordiamolo. Grazie. per bene.
0: Noi facciamo le feste di compleanno, poi le cose che volevo dire e che per un periodo abbiamo avuto, poi vengono diminuite, non va bene. Grazie all'assessore Nausica Cameli, che non è la faccia, grazie a Carbonetti che se n'è calato, che sono due puntate che fa. Prima con la Pistilli, poi con te e non litiga, forse non so per la questione di donne, oppure se
2: ti
0: oppure che negli anni, che poi negli anni non vale la pena, quindi vedete che si può discutere.
2: Ma ci siamo confrontati con
0: stasera. Anche stasera,
1: rimanendo magari
0: anche stasera a livello di grande civiltà. Vi ringrazio per questo.
1: Grazie
0: a tutti voi che ci avete seguito. Buona serata, appuntamento giovedì prossimo con un altro tema. Quindi prepariamoci anche per una puntata sul centro storico, che merita sicuramente. Grazie ragazzi, buona serata.
2: Grazie.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Vorrei scrivere per te qualcosa

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi.
2: Oggi il flashback selezionato per voi è di Moreno Falà. Buon ascolto.

0: Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.
1: E questo era il flashback di oggi. Ringraziamo Moreno Falà per avercelo inviato, il nostro amico Moreno. Vi ricordiamo, se anche voi volete scegliere la vostra musica in flashback, la musica più bella suonata negli anni 70, 80 e 90 internazionale e italiana, basta inviare la vostra selezione al numero 346 3182 904, e andrà in onda. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G. Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Quello che si legge dentro agli occhi

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Comodiste mi hermano Simon Dejano, pezzo molto pesinato, quest'onda che sta, Enrico Virgili, Super Samba, dai che si va!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: viaggio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Donatrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo

forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.